0: Disco Città e anche social. Disco Radio Parma.
1: Beh, chi balla con i Disco Radio Lovers con Don Cash anche di notte fa casino e si fa sentire.
2: Don Cash, sono Mar di Alba.
1: Ciao Mar di Alba, però ti prego non devi gridare quando mandi messaggi. Ciao.
3: Ciao amici di Disco Radio, sono Benny.
1: Ciao Benny, vedi Benny com'è garbato, fa venire la pelle d'oca.

0: parte l'ultima ora che trascorriamo insieme per questa notte. Don Cash e Disco Radio Lovers, ma tranquilli, reduci dal palco di Tradate, e ritornerò come sempre lunedì in radio con voi, e anche Matteo Abis e Domunari ci verranno a trovare. Noi dalle 13 alle 16, loro arrivano alle 15. Ciao.
1: Ciao Don Lorenzo da Marene.

0: 22. Disco Radio Parma.
1: La musica, tutte le hit, le più ritmate dal 90 ad oggi, le ascolti qui su Disco Radio con Don Cash.
2: Ciao. Io ti ascolto dal lontano 1996.
1: Vedi? Chi sei?
2: Giovanni da Bergamo.
1: Ciao Giovi, e noi vogliamo al 2009 stavolta con i Cascada. Party.

0: Madame, goodbye to the party. Siamo arrivati alla fine. A questo punto io vi saluto. Ciao a tutti.
1: Ciao ragazzi. Chi è? Ciao Don. Chi è? Giordano da Brescia.
0: Ciao Jordi. L'appuntamento anche per Giordano da Brescia con me è lunedì dalle 13 alle 16. Ci sentiamo sempre qui su Disco Radio. Buon weekend da Don Cash. Cinture allacciate per stanotte. Peace out.

0: rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
1: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
2: Siamo gli articolo 31.
3: Ciao, sono Fabri Fibra.
4: Questo è Eddie Del Pagante, Spingere.
5: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
6: This is Rap and Drop.

Ogni fine settimana torna l'appuntamento dedicato a tutto il meglio della musica hip hop e reggaeton mondiale, quindi abbiamo 60 minuti di tempo da condividere insieme nel vostro fine settimana che praticamente parte da qui. Ragazzi,

0: Zoom.
1: Sono Valentina Guidi, benvenuti su Disco Radio e quelli che la radio l'accendono adesso. Come sempre l'appuntamento con il meglio della musica hip hop e reggaeton mondiale che torna anche in questo fine settimana. Pronti DJ Snake e J Balvin?
0: Disco Radio lo muove.

Disco Radio lo muove con Ale Zuber.

0: È volato anche in questa settimana il nostro appuntamento dedicato al meglio della musica hip hop e reggaeton mondiale. 60 minuti come sempre li condividiamo insieme. Siamo arrivati alla fine, fammi ringraziare Ale Zuber che come sempre c'è e ovviamente voi che ci siete stati fino a qui. Noi ci sentiamo il prossimo fine settimana, fate i bravi, ciao.
1: Disco Radio lo muove,
2: lo muove,
1: lo muove. Disco Radio.

0: Alzate il volume perché adesso facciamo festa. Ben ritrovati da me, sono Alessia Luisi, torna puntuale anche oggi il Rhythm Kister Extended Version, l'appuntamento che vi farà ascoltare la migliore dance storica. Avete presente quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90, ma anche nei primissimi del 2000? Bene, le abbiamo condensate in questo appuntamento che ascoltate proprio qui su Disco Radio. Tra un attimo Human Groove con Your Brain Is Mine, The Ark con It Takes a Fool to Remain Sane, partiamo dai Luci, Dragostea Dintei.
1: Rhythm History,
2: Rhythm History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: l'originale è stupenda, ma anche questo remix ci piace molto. It Takes a Fall to Remain Sane, Error in the Ark. Ad aprire l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo, lo sapete che questo sabato sera vi aspetta un grande disco radio party. Tra un attimo vi dico dove.
1: Rhythmic History.
2: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
4: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
5: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
4: Auto Wow, lo dirai anche tu.
6: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
7: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da Usauto Center a Milano in via di Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usauto Center, parti con la certezza dell'usato garantito.
8: Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
9: Garage Flex, buongiorno.
10: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
9: Che veicolo?
10: Un due posti.
9: Ok.
10: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
9: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
10: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
9: Mi sta un po' confondendo.
10: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
11: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
12: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
13: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
14: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
13: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
14: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
13: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
15: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle LED display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
16: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
17: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto, un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info da alessandroegalli.com. Biglietti su ticketone.it.
18: Disco Radio.
0: Comunicazione di servizio per voi che ci state ascoltando in diretta il sabato sera. Che fate tra poco, no? Perché noi vi aspettiamo tra pochissimo con il disco Radio Party a Tradate, all'interno di un grande evento benefico a ingresso gratuito a favore dell'associazione Leonora Cocchia Vivere a Colori Ollus. Porteremo la musica e gadget di disco Radio a Tradate con Matteo Epis ed Unari, Valentina Guidi e Don Cash. Ci vediamo sul palco di Piazza Mercato a Tradate tra pochissimo dalle 22 con il nostro disco Radio Party sulla statale Varesina. Nel frattempo, dal 99 torna Mabel Disco Disco.
1: Rhythmic History.
18: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Rhythmic History.
1: Usura, usura, usura. Datura, datura, datura. Insieme, insieme, insieme. Amigos, amigos.

0: Questa ce la ricordiamo, in come era il 1993, l'anno dei Culture Beat con Mr. Vain, subito prima Fargetta, Astro Boys e tra un attimo dal 95 Alexia.
1: Rhythmic History. Disco Radio.
0: Quindi l'abbiamo detto, per voi che ci state ascoltando in diretta il sabato sera, vi ricordo che tra poco ci vediamo con il Disco Radio Party a Tradate in provincia di Varese, con la musica e gadget di Disco Radio e il nostro Disco Radio Party, piazza Mercato a Tradate, dalle 22. Nel frattempo fatemi salutare anche chi ci sta ascoltando in podcast, perché dovete sapere che l'appuntamento del sabato lo potete riascoltare quando vi pare e piace sul sito discoradio.it scaricando la nostra app. Sono Alessia Ruisi, tra un attimo General Base con Back Again, Gigi Dag con Another Way, prima Alexia e W.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Era il 1994, l'anno di Movie a Bari. C'erano gli Anticappella. Oh ragazzi, come corre il tempo. Tra poco ci salutiamo. Prima però ci sarà spazio per Gabri Ponte.
1: Rhythmic History.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di auto Rigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707. Con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
5: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Auto Rigol al Merlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Auto
6: Rigoldi! A Milano dal 1906.
7: Quest'estate Milano si trasforma nella capitale mondiale del freestyle. World Skate presenta la Hero Battle Cup. Dal 30 giugno al 4 luglio 500 atleti da oltre 25 nazioni si contenderanno la Coppa del Mondo di pattinaggio inline freestyle. Ti aspettiamo a Milano, in piazza Duca d'Aosta, davanti alla stazione centrale. L'evento è gratuito, non mancare.
8: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
9: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
8: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
9: Sì, ha un profilo unico.
10: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
8: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
10: Info su Volkswagen.it.
11: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, Angolo Viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
0: Un concentrato di dance story, che è quello che state ascoltando su Disco Radio in questo fine settimana. Con voi ci sono io, Alessia Ruisi. Tra un attimo Lady Violet con Inside to Outside. Prima c'è Got to Get con Gabri Ponte.
12: Rhythmic History.
13: Rhythmic History.
12: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Chissà se qualcuno di voi è mai andato a far serata alla Baia Imperiale di Gabice. Ecco, lui era il DJ resident, il DJ Mozart, cioè Claudio Rispoli, che insieme a Francesco Farias e Blade fondarono nel 91 il Gesto Funk, che abbiamo scelto per chiudere l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo. Noi ci risentiamo domani puntuale alle 21 e replica alle 6 del mattino. Buon weekend.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: E allora siete pronti a cominciare l'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend insieme a noi? Buongiorno anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi e un grazie ad Alessio per la replica di Rhythmic History Extended Version di questa mattina. Un po' di dance storica che ci ha svegliato nonostante sia domenica molto ma molto presto. È già pronta una delle nostre novità con la quale cominciamo come sempre a quest'ora del mattino, è quella delle 7 in punto.
2: Disco.
3: Allora, manca ancora il nostro numero, il 393-800-3000, a cui se volete potete inviare i vostri messaggi raccontandoci anche oggi chi siete e che fate mentre ascoltate la radio. Fatelo al 393-800-3000 con una nota vocale o un messaggio di testo, mentre suoniamo la musica senza interruzioni di From Disco to Disco, a cominciare da una delle nostre novità. Abbiamo scelto il nuovo di Alessio e One Republic, si chiama In Your Eyes.

fondo anche la nuova canzone di Alessio OneRepublic che si intitola In Your Eyes, nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, dove c'è anche il meglio di Belli Svegli che tra non molto sentiremo, ma intanto abbiamo preparato Felicia da suonare con My System. I don't need-

0: poi era anche il titolo della canzone di Robin Schulz e Jasmine Thompson, e cioè Sun Goes Down, su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend, dove stiamo per tornare indietro nel tempo fino al 1998.
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: Quest'estate voglio una vacanza autentica.
4: Sì.
3: Però bella.
4: Ovvio.
3: Però vista mare.
4: Naturale.
3: Però con fascino. Però.
5: Dove l'autenticità della Sardegna diventa vacanza, ti aspetta il Borgo Calamoresca. Mare, natura, benessere. Nel miglior eco-resort al mondo. Prenota su borgocalamoresca.com.
6: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA dal 1939 al centro di Roma. Partecipa all'Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. 25 corsi di laurea, di cui 5 in lingua inglese, per entrare con professionalità nel mondo del lavoro. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
7: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero 1 nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
10: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
9: Auto Wow, lo dirai anche tu.
11: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologna Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
12: Siete voi, il Moulin Rouge!
13: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
14: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'Head Up Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
15: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
16: La tua estate in musica è al Forte di Bard. Tra le montagne della Valle d'Aosta vi aspetta un ricco calendario di eventi. Il 4 luglio Arisa, il 7 luglio Antonello Venditti, il 22 agosto l'energia dance di Voglio Tornare Negli Anni 90. Per la rassegna Aosta Classica al Forte di Bard, Paolo Ruffini, Cosmo, Daniele Silvestri e molti altri. Tutte le date e le prevendite su fortedibard.it.
0: Disco Radio. Ah, è già pronto un altro dei nostri Rhythmic History, per cui proviamo a svegliarvi in questa domenica mattina con una canzone che arriva dal 1998. Abbiamo scelto il disco dei Cartoons, era Duda.
17: Rhythmic History. Everybody.

0: closure. Si intitola Closure ed è la canzone di D.O.D. NLAE su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend, alla prima parte del nostro appuntamento della mattina, all'interno della quale trovate anche il meglio di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì tra le 7 e le 10 con Omar Fantini. Con me sono Fabrizio Sironi, con Marco che ci dà una mano in redazione. Proprio il lunedì è giornata di oroscopo, quello di Mr. Lee, che questa volta è andato a Federica. Chi abbiamo scelto piuttosto?
1: Allora è stata scelta Federica.
0: Federica.
1: Ah, oh, che è nata 27 99 093.
0: 99093.
1: Cos'è? Ha mandato codice di abbiamento postale probabilmente.
0: Non lo so, di un posto all'estero.
1: Per cui immaginiamo sia nata 27 9 93.
0: Sì, sì,
1: qualche allora di scrittura. La allora, prima cosa che sappiamo di Federica è non sa scrivere. Prendiamo atto che non è capace di scrivere. Cara Federica, cosa dicono Astrid, Stella, Gianluca Pato e Cosimo per te?
0: Cosa dicono?
1: Partiamo da benessere.
0: Il benessere per Federica.
1: Federica ha un quesito.
0: Sì.
1: Che le arrovella il cervello.
0: Sì.
1: La crema rimodellante fa dimagrire sul serio? Beh, la risposta è sì, però sì, devi mangiare solo quella. Ok, non aggiungere carboidrati, no proteine, solo lei.
0: Okay. Vabbè, grazie, è un ottimo consiglio questo.
1: Per Federica, che magari è un po' a dieta. Lavoro, passiamo al lavoro.
0: Il lavoro per Federica, sì.
1: Cara Federica, sarà anche bello avere qualcuno che ti stima e che ti ama,
0: sì,
1: sul lavoro, sì, ma non avere nessuno che ti rompe i maniglioni è impagabile. Valuta bene pro e contro.
0: Tra l'altro con la dieta niente più maniglioni, no?
1: Teoricamente si smaltiscono. E chiudiamo con molle.
0: No, Mister Lee, non ci siamo, io rifarei,
1: Molle.
0: Molto bene, molto bene. L'amore per Federica. Sentiamo come andrà.
1: Cala Federica. Ricorda,
0: sì,
1: che quando due si lasciano, è sempre colpa di tutti e tre.
0: Ma come?
1: Occhi aperti, Federica.
2: Belli Svegli. Disco Radio.

0: The Morning Show.
1: Ascolto Belli Jay, perché più cretini di voi non ce n'è.
2: Belli svegli.

0: Beh, si chiamavano Pitbull e Nicole Scherzinger dal 2009. Abbiamo risentito anche Hotel Room Service nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, dove è pronto anche l'appuntamento con il meteo, il tempo per le prossime ore.
1: Meteo. Caldo intenso tra Piemonte e Lombardia per la giornata di domenica, con punte anche di 39-40 gradi all'ombra. Il tutto in un contesto assolato, con dei temporali di calore tra pomeriggio e sera sui monti. Qualcosa potrebbe interessare anche le pianure piemontesi nelle ore serali. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
9: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
10: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
12: Let's go. La parte più bella della settimana la passiamo insieme. Sono Valentina Guidi, ci sentiamo tutti i weekend su Disco Radio dalle 10 alle 14. Ragazzi, vi aspetto.
0: Arrivano anche le prossime quattro da sentire senza interruzioni: Global DJs e What a Feeling 2005, Kygo e Carter Fate con That's When You Know, Replay di Iaz dal 2010, ma anche Prospa e Clooney. Questa è Free Your Mind.

0: tu mi fai ridere, ma la risata di Sironi mi spacca. Cristina da Tradate, ciao.
1: Belli svegli. Disco Radio.

0: La canzone di Global DJ si chiamava What a Feeling sul disco radio. Era il 2005, nel From Disco to Disco del weekend, all'interno del quale c'è anche il meglio di Belli Svegli, la trasmissione della mattina di Disco Radio, il morning show di Disco Radio in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì tra le 7 e le 10, e dove tutti i giorni ci sono le recensioni del Cineforum Tecnico Scientifico che riguardano il cinema e non solo, con il nostro prof Locatelli.
1: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
2: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua a 275 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,39. Anticipo 10.200 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
3: Concessionaria Fratelli Giacomel. Ad Assago e San Martino Siccomario. Fratelligiacomel.it.
4: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
7: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
8: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia, e Desio via Nuova Varassina 131.
0: Allora mandiamo un po' di saluti a Chris e a Veronica che ci ascoltano da Novara. Grazie per essere con noi e soprattutto per averci raggiunto al 393 800 3000, così lo abbiamo ricordato a tutti, mentre siamo pronti a suonare gordo. Questa è

Sono già le 8. Nella prima parte del nostro From Disco to Disco del weekend, all'interno della quale c'è anche il meglio di Belli Svegli, che riascoltiamo in pillole proprio il sabato e la domenica. Ancora buongiorno anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi. È già pronto un disco nuovo da ascoltare, è quello di Ave, si chiama Meet Me in the Dark.

0: la canzone nuova di Eve, si chiama Meet Me in the Dark, era la nostra novità delle 8 nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, tra le hit più ritmate della città senza interruzioni, che ascoltiamo per tutta la giornata fino alle 21, un attimo prima che arrivi il nostro disco Radio Party. Ma intanto nella prima parte del nostro appuntamento c'è anche il meglio di Belli Svegli, oltre a Fabri Fibra e Maurizio Carucci. Questa è Stelle.
1: Ciao, sono Fabri Fibra e sono sempre in rotazione su Disco Radio. E tu no.

0: c'era anche Jatty Ranks su Disco Radio con una canzone dal 2012 che stiamo riascoltando anche nella nuova versione di Albi in questi giorni e porta lo stesso titolo. Ma intanto è già pronto anche uno dei nostri Rhythmic History scelto dal 98.
1: Basta, voglio di più!
2: Più di così!
1: Ancora di più!
2: Allora senti qui! Solo da Autorigol di Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
1: Di più?
2: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
1: Di più!
2: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
1: Più di così!
3: Autorigoldi
4: a Milano dal 1906.
2: Autorigoldi.it. Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
6: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro. Nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
8: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143 Legnano.
7: Auto Wow, lo dirai anche tu.
9: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
10: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da Usautocenter a Milano in via di Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter. Parti con la certezza dell'usato garantito.
11: La tua estate in musica è al Forte di Bard. Tra le montagne della Valle d'Aosta vi aspetta un ricco calendario di eventi. Il 4 luglio Arisa, il 7 luglio Antonello Venditti, il 22 agosto l'energia dance di Voglio tornare negli anni 90. Per la rassegna Aosta Classica al Forte di Bard, Paolo Ruffini, Cosmo, Daniele Silvestri e molti altri. Tutte le date e le prevendite su fortedibard.it.
12: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'Head Up Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
13: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88 Concorrezzo.
14: A Milano arriva This is Wonderland, il parco delle fiabe più grande d'Italia. Alice, Pinocchio e Peter Pan insieme per la prima volta, tra grandi spettacoli dal vivo, sorprendenti attrazioni e magia a ogni passo. Vivi la meraviglia con tutta la famiglia. Ticket su thisiswonderland.world.
15: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
16: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
17: Disco Radio.
0: È già il momento di riascoltare un altro dei nostri Rhythmic History, il che significa che abbiamo scelto una canzone dal passato, in questo caso dal 1998. Tornano i Soul Searcher con Can't Get Enough.
17: Rhythmic History.

0: Si intitola Swim, il disco di BTS su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend, insieme al meglio di Belli Svegli, in pillole quel che è accaduto durante la settimana che vi riproponiamo il sabato e la domenica, anche questa mattina, quindi nella prima parte del nostro From Disco to Disco del weekend. Tornano i messaggini a caso, una rubrica che piace moltissimo ai nostri ascoltatori. Vi chiediamo di inoltrarci l'ultimo messaggio che avete ricevuto o l'ultimo che avete inviato, un messaggio di testo che però non abbia nulla a che fare con i Belli Svegli. Li mettiamo in fila, li leggiamo su un giro di mazurka. Il risultato è questo qua.
1: La Gigi non lo sa, ma le stiamo facendo una sorpresa. Stiamo andando all'acquario di Genova.
0: Guardalo che è una cosa bellissima e super ignorante.
1: Immagino.
0: Ciao, ti va la lavastoviglie e anche il condizionatore?
1: Immagino.
0: Abbiamo finito?
1: La pressa idraulica umana.
0: Lì chiudi gli occhi e lo butti dove prendi e si casca bene.
1: Peccato che non fanno più il cornetto gelato al whisky, che golosità.
0: Vieni.
1: Ciao, come stanno le cicale? Ti sei abbronzato?
0: Forse è arrivato un pacco oggi.
1: Di dungeon.
0: E mi sono già dovuto alzare 3 volte per Nena che scappa.
1: No, qualcosa di meglio.
0: Mi era sfuggito questo messaggio. Si vede che l'hai stupito con la tua performance.
1: Non iniziare.
0: Immagino.
1: Ma no, figurati, amore, curiosità.
0: Poi avevano il capotreno strafigo.
1: Ma wow, sono matti.
0: Buongiorno. Sì, sto accompagnando mio figlio e poi vengo a finire.
1: Io sto tornando a St. Moritz.
0: Naturalmente sotto le amorevoli cure dell'ortolano.
1: Vabbè, noi proviamo, poi...
0: Oggi vengo a casa tua a mangiare la pizza.
1: Fa niente se stai mancando a tutti i compleanni dei tuoi amici, eh?
0: Povero, è in carcere.
1: Ah, minchia. Ti mando il link, così ci vediamo direttamente lì, ok?
0: Ma dove, in carcere? No, sono in ferie.
1: Vale, vieni alla corsia detersivi allora.
0: Ci vediamo domani sera tipo per una pizza.
1: Conosci la misura delle mie gomme?
0: Se riesco, ti prendo il pesce.
1: Prenotato, tu pensa alla carne e io porto il vino.
0: Bloccato proprio.
1: Va bene.
0: Ci è piaciuto questo secondo giro di mazurka.
1: Non male, non male.
2: Belli Svegli. Disco Radio. I can't get no sleep.

0: 393-800-3000, se volete potete inviarci i vostri messaggi per raccontarci chi siete e che fate mentre ascoltate la radio.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
0: Sono già pronte anche le prossime quattro da sentire senza interruzioni. Arrivano Calvin Harris e Jazzy con Satisfy, You Got to Let the Music, Cappella dal 94, Kika Leaf con Duro, te, subito Robbie Williams, questa è Rock DJ.
4: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: canzone di Calvin Harris e Jazzy. Su Disco Radio c'era anche Satisfy nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, dove c'è anche il meglio di Belli Svegli. Giovedì, giornata di rime istantanee, quelle prodotte dal nostro spam, poeta indesiderato, che ne realizza per voi, appunto seguendo le indicazioni che ci mandate nei vostri messaggi. Rime che poi si trasformano in canzoni istantanee, questa volta Valentina per Dani.
1: Da Valentina, okay. Dani a Dani, quindi sì, Dani, non conoscente, Dani. Fai pace con il cervello.
2: Aia! Oh, questo sa di vaffa.
3: Molto.
2: Sì.
3: Sì.
4: Non so se la Valentina vuole darci qualche dettaglio in più, rimanendo un po' nel...
3: Sì, diciamo che... è stata una persona un po' ambigua.
4: Te l'ha fatta grossa, diciamo.
2: Scusa, sì, Dani, sì. È una donna o un uomo?
3: Un uomo,
2: ok, un uomo, perfetto.
4: E noi chiameremo Dani così, senza aggiungere altro, sì, perché non vorremmo, insomma, che ci fossero
3: però
4: troppi
3: dettagli.
4: Però
3: diciamo che questa poesia mi servirà proprio per liberarmi definitivamente.
2: Perfetto.
4: Allora, io non so se spam è pronto, ma se è pronto,
1: Siamo pronti.
4: La sentirei e a quel punto poi ci dirai se ti sei davvero liberata di questo peso o meno, Valentina.
3: Certo.
4: Dai,
3: certo.
4: Allora, noi siamo pronti, speriamo anche tu. Sentiamo.
1: Il tuo cervello.

0: certo.
1: Scusate.
0: A Versailles.
2: Wow, wow, wow. Così ci puoi fare pace.
1: Vabbè, d'altra parte c'è anche, come dire, il plus del live di Marco che aggiunge dettagli.
2: Di chi, scusa? Di Spam?
1: Sì, vabbè, adesso dai, non stiamo qua.
2: Ma come non stiamo qua? Ma non ho capito. Ma
1: allora.
2: Certo, svegli il gioco. Il venuto.
3: Belli svegli. Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad 8.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
4: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock.
5: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock, carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
6: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
7: Allora, un po' di saluti che mandiamo alla vicina Cantù, ma anche alla lontanissima Dublino, da dove ci sta ascoltando Davide. Grazie per essere con noi al 393 800 3000 e anche per ascoltarci con la nostra app, evidentemente, in giro per il mondo.

Sono già le 9. Disco Radio. E questo significa che cominciamo ufficialmente con una delle nostre novità, un'altra ora insieme, l'ultima della prima parte del nostro From Disco to Disco del weekend, all'interno della quale trovate anche il meglio della settimana del morning show di Disco Radio, e cioè Belli Svegli. Mentre abbiamo già preparato il disco nuovo di Andrea Bocelli e David Guetta, si chiama DNA More Than a Game.

0: Era il 1999, c'era anche Will Smith che abbiamo riascoltato con Gavin Gigi Will It su Disco Radio, che ci ha fatto un po' da trampolino di lancio rispetto alla prossima canzone, uno dei nostri Rhythmic History, che arriva dallo stesso anno, 1999.
1: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA dal 1939 al centro di Roma. Partecipa all'Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. 25 corsi di laurea, di cui 5 in lingua inglese, per entrare con professionalità nel mondo del lavoro. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
2: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
5: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
4: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
5: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi: K, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers. A prezzi super convenienti.
4: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
7: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
8: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
7: Auto Wow, lo dirai anche tu.
9: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
10: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
11: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'Head Up Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
12: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
13: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
14: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce, fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi, efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
15: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
16: A Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani, a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
17: A Milano arriva This is Wonderland, il parco delle fiabe più grande d'Italia. Alice, Pinocchio e Peter Pan insieme per la prima volta, tra grandi spettacoli dal vivo, sorprendenti attrazioni e magia a ogni passo. Vivi la meraviglia con tutta la famiglia. Ticket su thisiswonderland.world.
18: Disco Radio.
0: Già pronti a tornare indietro nel tempo per suonare un po' di dance storica, in questo caso ho scelto il 1999 l'anno, la canzone invece è quella di Prezioso e Marvin, si chiama Tell Me Why. Rhythmic.

0: Il titolo della canzone di Joe Corey e Ra su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend, dentro al quale nella prima parte almeno, che va avanti fino alle 10, c'è anche il meglio di Belli Svegli in pillole, quel che di più divertente è accaduto durante la settimana, anche a partire da uno dei temi di cui ci siamo occupati e per cui ci avete inviato un sacco di messaggi. Ci siamo per esempio occupati questa settimana di falsi miti. Sentiamo che cosa ci avete raccontato. Pronto?
1: Mi raccomando, non ingoiare il nocciolo di ciliegia perché poi ti cresce un albero nello stomaco. Ciao, caro da Torino.
0: Però anche lì, scusa, quando vai e senti... No?
2: Ancora?
3: Torniamo lì alla Big Bubble.
0: Ti rendi conto che non può essere così? Senti quel rumore lì un po' di...
3: Ma sapete, ne mangiate tante? Stanno uscendo tutte?
0: Potrebbe essere. Allora, chi c'è? Pronto?
4: Ciao, belli svegli, sono Giordano da Lentate. I miei mi dicevano sempre: non lasciare parcheggiato il motorino o la bicicletta con le ruote in una pozzanghera, perché sennò ti si sgonfiano.
3: Ma non dai!
4: Perché. Ciao!
3: Questa è bellissima, questa non l'avevo mai sentita neanch'io. Ma... perché l'acqua succhia, capito?
0: Certo, l'effetto della gomma è come quello della spugna che
3: assorbe, però dovrebbero semmai bagnarsi, non sgonfiarsi.
0: Oppure, pronto.
5: Quando ero piccola mi dicevano che se bevevo troppo acqua poi avrei avuto le rane nella pancia.
3: Ah, certo. Vero.
5: Che sia un falso mito.
0: Sì.
3: Ma dipende da dove bevi l'acqua, se la bevi da uno stagno.
0: A me dicevano i girini più che le rane.
3: Sì, che però poi con calma.
0: Certo, se le tieni lì
3: presto
0: un po'.
3: Tardi.
0: Ma quella che mi fa più sorridere è: io non so se è possibile, ma mio padre mi diceva non contare le stelle perché ti vengono i brufoletti sul culo. Tanti quanti le stelle che hai contato, ovviamente.
3: Ma scusa, ma non... Ma gli astronomi allora? Scusa. Pensa anche... che culi orrendi che c'ha. Le grattugie.
6: Belli svegli.

0: Ascolto belli svegli perché iniziare la mattina ridendo di meglio non c'è.
1: Belli svegli.

0: Beh, si chiama Sweat. Il disco era quello di Snoop Dogg, remixato da David Guetta dal 2011 nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend. Dovremmo sudare ancora? Lo scopriamo con le previsioni del tempo.
1: Meteo. Caldo intenso tra Piemonte e Lombardia per la giornata di domenica, con punte anche di 39-40 gradi all'ombra. Il tutto in un contesto assolato, con dei temporali di calore tra pomeriggio e sera sui monti. Qualcosa potrebbe interessare anche le pianure piemontesi nelle ore serali. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
3: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
0: Abbiamo già scelto anche le prossime 4 dal 91. Stefano Secchi e Orlando Johnson con Keep on Jammin'. All My Life di Trimmy Trumpet, dal 2015 anche The Weeknd, Can't Feel My Face. Subito Yuji, le Ultranate, questa è Moving to the Sun.
4: Disco Radio, From Disco to Disco.

0: ragazzi, siate sempre belli svegli, perché per riposare c'è sempre tempo. Un saluto da Anthony Camouflage Torino e un saluto da Gino il Gallo.
1: Belli svegli.

0: Io ascolto Baby Svegli perché Disco Radio is my radio. Disco Radio is my radio.
1: Belli Svegli.

0: nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, insieme al meglio della settimana di Belli Svegli. Martedì nel nostro Morning Show, giornata dedicata alle vostre lamentele, si apre l'ufficio lamentele e si seguono un po' i vostri messaggi con problemi da risolvere, messaggi che come al solito iniziano con una formula magica che è: se c'è una cosa che non sopporto...
1: Se c'è una cosa che non sopporto è essere già sudato alle 7 di mattina, eccola qua.
0: Ecco, pronti via. Se c'è una cosa che non sopporto è il mio project manager che mi assegna task improbabili con scadenze ancora più improbabili.
1: Posso aggiungerne una io?
0: Sì.
1: Se c'è una cosa che non sopporto è chi dice project manager e task nella stessa frase. Se c'è una cosa che non sopporto è quel ragazzo che arriva sempre presto e non mi fa pulire.
0: Aia.
1: In che senso? Al lavoro?
0: Al lavoro, sì. Ah. Probabilmente quello dell'impresa di pulizie che vorrebbe il deserto dei tartari, esatto. E invece arriva quello lì che occupa l'ufficio. Se c'è una cosa che non sopporto sono i WC sporchi nei bar.
1: Sai che è vero. Se c'è una cosa che non sopporto è mio figlio, 4 anni, che tutte le mattine frigna e mi fa sempre fare tardi, ma basta!
0: L'amore filiale, anni, ma c'ha 4 anni. Se c'è una cosa che non sopporto è dover andare a lavorare con 40 gradi e non essere alle Maldive.
1: Giusto.
0: Risolto, era difficile.
1: Non sopporto la goccia d'acqua che scende sul braccio quando poso i piatti lavati.
0: E vabbè, ma asciugali, scusa.
1: Cioè, asciugarli. No, io avevo visto che esisteva tipo un braccialetto,
0: sì?
1: Con una sporgenza, tipo, capito, una sorta di,
0: sì,
1: grondaia,
0: sì,
1: che quando posi prende quella goccia e la ributta dentro nello sgocciolatoio.
0: Scusa, ma basterebbe un polsino da tennista, no? Di quelli di spugna.
1: Sì, anche. Sì, sarebbe una buona idea. Basta,
0: alla fine ti togli quello.
1: Però è bellissima quella goccia lì che ti arriva fino al piede, sì, cioè, passando,
0: c'è
1: per la scella.
0: Porca miseria, c'ho la maglietta pulita. No. Comunque, risolto. Non sopporto che dopo 4 anni arrivo in ritardo al lavoro per un incidente e c'è quella collega pronta a scrivere al capo in ferie che sono arrivata 17 minuti in ritardo.
1: C'è un girone per quelle.
0: Sì,
1: sì, sì,
0: girone
1: sicuro.
0: Delle...
1: cazzo. Non è una cappa.
2: Belli Svegli. Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: I want it to be free.
3: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
4: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
3: Globo Sport.
4: E intanto scopri i nuovi arrivi.
3: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
6: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707. Con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
7: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol al Merlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
8: Autorigoldi!
9: A Milano dal 1906.
10: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
11: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
12: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
11: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
12: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
11: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
13: Garage Flex, buongiorno.
14: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
13: Che veicolo?
14: Un due posti.
13: Ok.
14: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
13: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
14: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
13: Mi sta un po' confondendo.
14: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
15: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
16: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto, un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info da alessandroegalli.com. Biglietti su ticketone.it.
17: Allora, vari saluti che vanno a Claudia e Mirko da Ballabio, che stanno già pensando alle loro vacanze programmate per il mese di agosto. Grazie ragazzi per averci raggiunto al 393 800 3000, mentre arrivano anche Afrojack, Sia e David Guetta, c'è Awake Tonight.
18: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: La canzone di Giamelia che si chiamava Superstar dal 2004 per chiudere la prima parte del nostro From Disco to Disco del weekend. Non vi lasciamo da soli, ci mancherebbe altro, per il resto della mattinata è già pronta anche Valentina Guidi. Noi sono Fabrizio Sironi, ci sentiamo domattina dalle 6.
1: Disco Radio.
2: From Disco to Disco weekend.
3: Dai, siamo già in ritardo alle 10, 2 minuti.
1: Disco Radio.
3: Buongiorno e benvenuti su Disco Radio. Domenica 28 di giugno, ultimo weekend di questo mese, super caldo. L'estate è appena iniziata e noi già si boccheggia. Ma questo già lo sapevamo, ragazzi. Tappati in casa, praticamente tantissimi oggi col condizionatore dell'aria. Quelli fortunati se ne sono andati al mare. Grazie a tutti quelli che c'erano ieri sera a Tradate, è stato un super Disco Radio Party. Lo rifacciamo la prossima settimana. Poi vi diamo tutte le info nel corso di questa settimana che sta per iniziare. Adesso invece la novità, quello di John Summit.

sempre una manciata di minuti dopo le 10, la nostra prima ora insieme delle 4 che condividiamo sempre ogni domenica, ogni weekend. D'altra parte c'è la musica senza interruzioni, From Disco to Disco Weekend. Siamo entrati ufficialmente nella seconda parte. Cose importanti da fare, tipo il nostro numero di telefono, il 393 800 3000. A cosa vi serve? Semplice, per arrivare ai nostri microfoni e raccontarci come sta andando questo fine settimana. Lo potete fare con i messaggini, con WhatsApp, oppure ancora meglio, io lo dico sempre, così abbiamo il modo di mettervi in diretta, con la vostra voce, quindi una nota audio. Mi raccomando, che

0: benissimo, su Disco Radio, un disco del 2017 che abbiamo cantato a squarciagola, era Shade. Tra poco invece un disco dance storico, come sempre l'appuntamento con la storia del ritmo torna su Disco Radio. Tra un attimo vi porto nel 2000.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo,
10: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
12: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
13: Hai ragione, corro da Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
12: Davvero? Anche per me?
13: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
14: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
15: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
16: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
17: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
16: Auto Wow, lo dirai anche tu.
18: Siete voi, il Moulin Rouge!
19: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
20: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'Head Up Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
21: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
22: La tua estate in musica è al Forte di Bard. Tra le montagne della Valle d'Aosta vi aspetta un ricco calendario di eventi. Il 4 luglio Arisa, il 7 luglio Antonello Venditti, il 22 agosto l'energia dance di Voglio Tornare Negli Anni 90. Per la rassegna Aosta Classica al Forte di Bard, Paolo Ruffini, Cosmo, Daniele Silvestri e molti altri. Tutte le date e le prevendite su fortedibard.it.
23: Quando arriva l'estate si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter. Parti con la certezza dell'usato garantito.
24: Quest'estate Milano si trasforma nella capitale mondiale del freestyle. World Skate presenta la Hero Battle Cup. Dal 30 giugno al 4 luglio 500 atleti da oltre 25 nazioni si contenderanno la Coppa del Mondo di pattinaggio inline freestyle. Ti aspettiamo a Milano, in piazza Duca d'Aosta, davanti alla stazione centrale. L'evento è gratuito, non mancare.
25: Disco Radio.
0: Vi ricordo l'appuntamento ogni sera su Disco Radio con l'extended version della storia del ritmo, che torna con Alessio Luisi a partire dalle 21, e poi un disco dance storico. Allora, in questa 2000 Black

0: corsa, sono quelli che poi a distanza di anni canticchi ancora pensando magari a quell'estate lì. E quindi vi chiediamo al 393 800 3000, qual è la canzone che vi è entrato un po' in loop quest'estate, cioè quella che voi definireste il pezzo, il tormentone dell'anno. 393 800 3000, vi aspettiamo su Disco Radio.
1: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.

0: 92.
1: C'è una canzone in particolare che vi rimane in testa in questo periodo, quella che noi definiremmo il tormentone dell'estate 2026? Al 393-800-3000, la vostra preferita. Adesso c'è Licky Lee, abbiamo scelto I Follow River.
2: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Senza interruzioni era Closure con Nord, Sud-Ovest, Est, gli 883 dal 1993. Queen of Chinatown, I Follow River, in quel caso Licky Lee ad aprire il From Disco to Disco anche nel weekend. 10 minuti prima delle 11 di questa mattinata insieme, domenica 28 di giugno, noi ci siamo ad accompagnarvi ovviamente con la nostra musica come sempre. A proposito di musica, lo sapete che chi ascolta la propria canzone preferita in loop poi finisce di odiarla in meno di 3 mesi? Allora, andiamo per step. Vi abbiamo chiesto qual è secondo voi il tormentone dell'estate, perché pare che funzioni proprio così. Vi è mai capitato di dire questa canzone è un capolavoro, l'ascolterei all'infinito, e quindi te la metti nella playlist in macchina, l'ascolti, la riascolti all'infinito? Detto fatto, scatta quel loop lì un po' ossessivo, no? La metti in macchina, sotto la doccia, mentre cucini, persino anche come sottofondo, magari mentre ti fai una camminata. Ma se pensi che questo sia vero amore musicale, beh, ti sbagli, perché la neuroscienza ha una brutta notizia per te: stai solo preparando il funerale del tuo brano preferito. Pare così, ci stanchiamo in fretta, non troppo forse. Questo fenomeno distruttivo si basa su un preciso meccanismo biologico legato alla saturazione semantica e al funzionamento dei ricettori della dopamina del nucleo cerebrale. Ragazzi, mamma mia, una roba difficilissima. Quando ascolti una canzone nuova che ami, praticamente il cervello riceve una scarica di dopamina causata appunto dall'effetto sorpresa e dal riconoscimento del ritmo. Se però costringi il cervello a ripetere l'esperienza in loop, lo stimolo perde la sua imprevedibilità, quindi i ricettori in qualche modo si rompono e la magia allo stesso modo svanisce, e subentra quindi la noia. Funziona così un po' per tutto, no? Possiamo dirlo soprattutto per la musica, perché secondo gli studi bastano meno di 90 giorni di ascolto compulsivo per trasformare il tuo brano della vita in un fastidio insopportabile. In pratica, trattiamo la musica come una gomma da masticare. È brutto dirlo, ma funziona proprio così. La mastichiamo senza sosta per estrarne in qualche modo tutto il sapore, il più velocemente possibile, tra l'altro, finché non resta solo un pezzo di plastica in sapore che non vediamo l'ora di mandar via, di sputare. Detto così sembra brutto, ma per farvi un esempio, no? Quindi non è vero che quella canzone che magari all'inizio ti piace, metti e rimetti, poi ti piacerà per sempre, perché secondo la scienza dopo 90 giorni ci ho già stancato. Funziona così anche per voi, e quindi a questo punto qual è secondo voi il tormentone di quest'estate? La vostra canzone preferita? 393 800 3000.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 229 8731. ComprooroDoro.it.
4: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
5: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
4: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
5: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
4: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
5: Info su Volkswagen.it.
6: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
7: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
8: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby.
9: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, K-Rifle.
8: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
10: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo.
11: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
12: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
13: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua a 275 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,39. Anticipo 10.200 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
14: Concessionaria Fratelli Giacomel. Ad Assago e San Martino Siccomario. Fratelligiacomel.it.
15: Buona domenica e benvenuti su Disco Radio a quelli che ieri sera sono tornati tardi e quindi accendono la radio solo in questo istante. Sono Valentina Guidi, come sempre condividiamo 4 ore fino alle 2 del pomeriggio. Resto qui, adesso Zerberita ora.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: 16 anche in Rendezvous su Disco Radio, l'ultima che suoniamo per questa prima ora insieme, dentro nella seconda parte del From Disco to Disco Weekend. Sono Valentina Guidi, voi dove siete? Che fate là fuori? Le 11 e un minuto.
1: Disco Radio.
0: Come sempre condividiamo il sabato e la domenica, quindi il weekend, con la musica senza interruzione, c'è il From Disco to Disco Weekend e poi ci siete voi. Non potete mancare alla radio, 393-800-3000 è il nostro numero per raccontarci che si fa là fuori, si muore di caldo, sì è vero, ce lo state scrivendo in tanti, ma si tiene botta, teniamo duro con la nostra musica. Adesso One Republic, abbiamo scelto In Your Eyes.

La carica e l'energia della musica su Disco Radio, adesso War Republic insieme In Your Eyes, la novità tra le novità che sogniamo in questi giorni. 11:05, vi ricordo che la nostra musica, la vostra preferita, la potete votare andando semplicemente sul nostro sito discoradio.it. Dovete entrare nella sezione dedicata al Music Club, lì potete scegliere e votare ogni settimana la musica che vi piace di più e portarvi a casa i nostri premi, i nostri gadget. Poi la super classifica delle vostre 5 preferite la ritrovate ogni fine mese su Top of the Month, che recuperate attraverso i nostri social. Il tormentone di questa estate 2026, ne parlavamo poco fa, ci avete detto la vostra e tra i messaggi ne è arrivato uno di Stefano da Voghera che ci dice: secondo me il tormentone è quella di Felicia, si chiama My System. Un sacco di baci, te li diamo e te la facciamo anche ascoltare.

0: sono arrivati a Sanremo, 2021, Fedez, Achille Lauro, Orietta Berti mettono d'accordo praticamente tutti. L'Oriettona Nazionale aveva detto che lei non ci sarebbe andata a Sanremo in quel 2021, ma l'ha conosciuto Fedez e poi ha dichiarato adesso di sentirsi la cantante dei giovani. Abbiamo ritrovato Mille su Disco Radio, vi accompagniamo come sempre con la nostra musica senza interruzione, c'è il From Disco to Disco Weekend, ma non ci dimentichiamo la storia del ritmo. Tra poco un disco dance storico in arrivo, cominciate a pensare nel 1999 che cosa stavate facendo, vi porto lì tra un attimo.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
4: No, no, non ho niente da mettermi.
5: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
4: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
5: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
4: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
6: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
7: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
8: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
9: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
8: Auto Wow! Wow, lo dirai anche tu!
10: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese, a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
11: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle LED display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
12: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
13: A Busto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
14: Garage Flex, buongiorno.
15: Buongiorno. No, vorrei affittare un posto auto.
14: Che veicolo?
15: Un due posti.
14: Ok.
15: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
14: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
15: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
14: Mi sta un po' confondendo.
15: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
12: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
16: Siete voi il Moulin Rouge!
17: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
18: A Milano arriva This is Wonderland, il parco delle fiabe più grande d'Italia. Alice, Pinocchio e Peter Pan insieme per la prima volta, tra grandi spettacoli dal vivo, sorprendenti attrazioni e magia a ogni passo. Vivi la meraviglia con tutta la famiglia. Ticket su thisiswonderland.world.
19: Quest'estate, Milano si trasforma nella capitale mondiale del freestyle. World Skate presenta la Hero Battle Cup. Dal 30 giugno al 4 luglio, 500 atleti da oltre 25 nazioni si contenderanno la Coppa del Mondo di pattinaggio inline freestyle. Ti aspettiamo a Milano, in Piazza Duca d'Aosta, davanti alla stazione centrale. L'evento è gratuito. Non mancare!
0: Disco Radio. Ogni ora su Disco Radio apriamo i cassetti dei vostri ricordi, poi l'extended version del Rhythmic History ogni sera con Alessio Luisi a partire dalle 21. Adesso 99, Kim Lucas c'è All I Really Want. Rhythmic History.

0: abbiamo bisogno del vostro naso. Ma detto così sembra una cosa strana, in realtà lo sapete, no? Il potere dell'olfatto è davvero straordinario. Basta un singolo profumo per sbloccare un ricordo magari di infanzia e farci viaggiare in qualche modo nel tempo, regalandoci quella sensazione lì, no? Di pace che ti riconnette, che ti riporta indietro magari a quando eri bambino. Quindi vi chiediamo: qual è il profumo che immediatamente vi fa ritornare bambini? 393-800-3000, ne parliamo tra un attimo.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito. Are you
4: ready? Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo. Con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club. Il meglio della notte del party set live anche di giorno. Disco Radio.
0: Tra i sensi assolutamente di cui non potremmo fare a meno c'è l'olfatto, e quindi vi chiediamo: qual è il profumo che vi riporta immediatamente all'infanzia? Vi aspettiamo alla radio adesso. Sad Girl.
5: Disco Radio, from disco to disco weekend.

un po' così sussurrato. Sexual Guarantee su Disco Radio, sono i Puppy, Clap Your Hands, Sad Girl, le quattro che abbiamo suonato, quelle che ci portano una decina di minuti prima di mezzogiorno. Stavamo parlando del grandissimo potere dell'olfatto, davvero un elemento straordinario di cui non potremmo fare a meno. Basta un singolo profumo per sbloccare un ricordo, magari di infanzia, anche farci viaggiare nel tempo, semplicemente con il naso, ragazzi, o regalarci un'istantanea sensazione di pace e di piacere. Un gruppo di ricercatori ha voluto indagare a fondo su questo fenomeno, svelando la classifica di alcuni degli odori più amati in assoluto a livello globale. Quindi stiamo parlando nel mondo, quali sono i profumi che ci piacciono di più, dai sentori caldi e avvolgenti della legna fino alla freschezza della pioggia, no? Poi dipende anche in quale stagione questa domanda la fai. Scorrendo la vetta della classifica emerge chiaramente come l'essere umano tenda a cercare il relax e la familiarità negli stimoli olfattivi, e questo, ok, lo sappiamo, è così. Il podio è dominato dalla lavanda, ragazzi, è il profumo che piace di più, l'odore, all'85% degli intervistati, da sempre associate alla calma e alla riduzione dello stress, seguita poi dalla dolcezza terapeutica della vaniglia e poi ancora il caffè appena fatto. Questi paiono essere i tre profumi più amati. Anche gli elementi naturali come la pioggia, no? Soprattutto in estate, l'aria di mare, l'erba tagliata. A qualcuno piace anche l'odore della benzina, insomma sono tra i primissimi posti a dimostrazione di come il nostro cervello associ in qualche modo,

0: tranne per la benzina, alla natura e il benessere psicofisico. Quindi, andando con ordine, abbiamo detto: al primo posto c'è sicuramente la lavanda, poi vaniglia che arriva al secondo posto, il terzo gradino della classifica è occupato dal caffè appena fatto, bello, buono quell'odore lì, la pioggia subito dopo, l'aria di mare, l'erba appena tagliata, il bucato pulito, anche quello mica male, l'odore del cioccolato all'ottavo posto, gli agrumi arrivano subito dopo con arancia e limone, e al decimo posto chiude questa classifica il pino, ragazzi, l'odore di pino. A voi qual è quell'odore che piace particolarmente, che in qualche modo vi mette in pace col mondo o magari vi riporta indietro nel tempo ai vostri giorni d'infanzia? 393 800 3000, vi aspettiamo su Disco Radio.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad 80.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Amore, portami in paradiso.
3: Ok, prenoto il traghetto.
2: Come, scusa?
4: Dove l'isola diventa paradiso, lì ti aspetta l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. In Sardegna, in un'oasi naturalistica unica, scopri il miglior eco resort al mondo. Mare, natura, benessere. Prenota su arbataxpark.com.
5: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
6: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
5: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
6: Sì, ha un profilo unico.
7: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
8: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
9: Info su Volkswagen.it.
10: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, Angolo Viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
11: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
13: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
14: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua a 275 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,39. Anticipo 10.200 euro. 35 rate. 30.000 km. Valore futuro garantito. Rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
15: Concessionaria Fratelli Giacomel. Ad Assago e San Martino Siccomario. Fratelligiacomel.it.
16: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica. Musica Dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto. Un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info, da alessandroegalli.com.

0: mattinata di domenica, ultimo fine settimana di giugno, ragazzi. Che state facendo? Siete tra i fortunelli al mare? 393-800-3000. Adesso c'è Jamaican Bam Bam.
1: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: praticamente tocchiamo un mezzogiorno, chiudendo così la mattina di questa domenica 28 di giugno, quella che ci state raccontando voi, praticamente piena estate. Dove siete? Da dove state ascoltando la radio? 393 800 3000. Mezzogiorno precisi, dai.
1: Disco
0: precisissimi sulla tabella di marcia, mezzogiorno, orario aperitivo. Io vi visualizzo così in questo momento. Io spero voi siate in piscina o al mare, oppure al fresco in montagna, va bene lo stesso. C'è chi si accontenta del fresco del condizionatore. Vi preferisco invece

12:03, così diamo il calcio di inizio a questo pomeriggio insieme. Benvenuti su Disco Radio a quelli che ci sono ormai da un po', a quelli che si godono tutta la giornata, quindi si sono svegliati presto e quindi adesso ci sta, lo dicevamo poco fa, orario aperitivo, orario perfetto. E poi ci sono i tiratardi, quelli che ieri sera magari hanno fatto tardi e quindi se la sono presa comoda questa mattina. Noi ci siamo ad accompagnarvi con la musica, ovviamente un abbraccione, quello che do sempre io, virtuale, la domenica ai lavoratori, perché ci sono anche in questa giornata. Coraggio, eh? Noi ci siamo ad accompagnarvi con la nostra musica. Adesso abbiamo scelto Daxos, Barbra Streisand.

0: alla fine era Crazy su Disco Radio. Tra poco invece ci occupiamo della storia del ritmo, un disco dance storico l'abbiamo già preparato, è lì pronto per voi. Torniamo insieme nel 1992 tra un attimo.
1: Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
2: Non basta! Voglio di più!
3: Più di così!
2: Ancora di più!
3: Allora senti qui! Solo da Autorigol di Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
2: Di più?
3: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
2: Di più!
3: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
2: Più di così!
4: Autorigoldi
5: a Milano dal 1906.
6: Autorigoldi.it. Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooroodoro.it.
8: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
9: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
8: Auto Wow, lo dirai anche tu.
10: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
11: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da Usauto Center a Milano in via di Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usauto Center. Parti con la certezza dell'usato garantito. Usauto Center.

0: pranzo che cena in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
1: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
2: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
3: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
4: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88 Concorrezzo.
5: Disco Radio.
6: Vi ricordo che ogni sera c'è l'extended version del Rhythmic History, l'appuntamento con Alessio Luisi che parte alle 21 e poi ogni ora un disco dance storico. Adesso andiamo nel 1992.
5: Rhythmic History.

0: Ingredients in Solo Dance. Fa caldo, l'abbiamo detto in mille modi, fa caldo non solo per noi ma anche per i nostri amici a quattro zampe, per cui tra poco vi forniamo qualche regola fondamentale per farli stare bene.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo, Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali. Bring
3: it back. Che fate tutti i pomeriggi? Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19, avete appuntamento con me. Sono Fabio Marelli, nuova stagione, nuovi play the game, tanti gadget, la musica, ci divertiremo un botto. Ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio, dalle 4 alle 7.
0: Lo abbiamo detto in mille modi, fa caldissimo, soprattutto nelle grandi città, e allora tra poco vi vogliamo fornire qualche consiglio per far star bene anche i vostri amici a quattro zampe. La musica adesso c'è, Gur Josh Project.
4: From disco to disco weekend.
5: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: una decina di minuti prima delle 13, l'ondata di caldo che sta mettendo in ginocchio tutta Europa non risparmia certo l'Italia, ce ne siamo accorti, colpisce anche gli animali, proprio di loro vogliamo parlare, cani e gatti per giunta soffrono il caldo molto spesso più degli umani, rischiano dunque colpi di calore, ustioni ai cuscinetti ad esempio, spossatezza, e quindi a dare una lista dei suggerimenti su come regolarsi in questi giorni di solleone è proprio l'EMPA, bollino rosso. Allora partiamo, niente passeggiate nelle ore centrali della giornata, quindi uscire la mattina presto o dopo le 20:30 per ridurre attività fisiche intense, soprattutto con il caldo. L'asfalto sotto il sole può raggiungere spesso temperature che ustionano i cuscinetti dei nostri amici a quattro zampe, se il manto stradale è troppo caldo per camminarci a piedi scalzi lo è anche per il cane, ecco, questa dovrebbe essere una regola. Acqua fresca sempre disponibile, la ciotola va controllata e rinnovata più volte al giorno, durante le uscite portare sempre una borraccia in casa, poi collocare le ciotole in luoghi freschi e ombreggiati, mai lasciare un animale dentro l'auto, mi raccomando, all'interno di un abitacolo chiuso anche con i finestrini socchiusi, e questo lo sottolineiamo, la temperatura può superare i 70 gradi in pochi minuti, quindi lasciare un animale in macchina anche per poco tempo può essere fatale. Se si nota dunque un animale in difficoltà dentro un veicolo, bisogna verificarne subito le condizioni, cercare il custode, se è irreperibile contattare subito le forze dell'ordine, nel frattempo creare magari ombra sul parabrezza e dove possibile far bere o bagnare l'animale. Attenzione alle razze, quelle con il muso schiacciato, tipo carlino, bulldog inglese, francese, il pechinese, lo sharpei, lo shih tzu, mi viene in mente il cavalier king, con le vie aeree più brevi faticano a termoregolarsi e quindi sono più esposti al colpo di calore. La protezione solare sembra una banalità, ma in realtà serve anche ai cani, in particolare quelli con manto bianco poco pigmentato, possono riportare ad esempio eritemi solari, mi viene in mente anche i gatti nudi senza pelo, io ne ho uno e quindi necessitano della crema solare, quindi vanno protetti. Alimentazione leggera, lo vedete magari il vostro amico a quattro zampe che ha meno voglia di mangiare, scegliere cibi facili da digerire, non lasciare poi residui nelle ciotole, soprattutto in ambienti caldi. Attenzione anche ai parassiti, quindi applicare preventivamente un antiparassitario adeguato in base al peso, magari contattando il vostro veterinario. Questo per quel che riguarda i nostri amici a quattro zampe, quelli che stanno in casa nostra, ma poi non dimentichiamoci anche della fauna selvatica. In questa stagione gli animali selvatici trovano cibo, ma l'acqua può scarseggiare. Chi ha un balcone, ad esempio, un giardino, può mettere a disposizione una ciotola, no? Di acqua bassa da rinnovare ogni giorno per creare piccole zone d'ombra con piante magari o ripari, un piccolo gesto utile insomma per il nostro pianeta, ragazzi. Quindi questi sono alcuni consigli per proteggere i nostri amici a quattro zampe e non solo.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
4: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
5: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
4: Auto Wow, lo dirai anche tu.
6: Quest'estate Milano si trasforma nella capitale mondiale del freestyle. World Skate presenta la Hero Battle Cup. Dal 30 giugno al 4 luglio 500 atleti da oltre 25 nazioni si contenderanno la Coppa del Mondo di pattinaggio inline freestyle. Ti aspettiamo a Milano, in piazza Duca d'Aosta, davanti alla stazione centrale. L'evento è gratuito, non mancare.
7: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena! Nuovo T-Rock!
8: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
9: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
10: Ancora una manciata di minuti, poi chiudiamo questa terza ora insieme a prenderne una quarta, quella che ci porterà fino alle 2 del pomeriggio. Orario in cui ci salutiamo, arriva Roby Mistretta, adesso troppo presto per pensarci. C'è la prossima, abbiamo scelto Alok e Khalid, Dying to Me.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.

Time, l'ultima che abbiamo scelto per questa terza ora insieme. Le 13 precise. Disco Radio. Ci sono ancora 60 minuti da condividere come sempre nel nostro appuntamento con il From Disco to Disco Weekend. Sono Valentina Guidi, ci sentiamo il sabato e la domenica nell'orario che va dalle 10 fino alle 2 del pomeriggio, per cui rimango qui ancora un po'. Pronti per la prossima novità, cioè DNA.

La novità su Disco Radio DNA, 13 e 3 minuti, da qui parte la nostra ultima ora insieme. Benvenuti su Disco Radio. A questo punto buon pomeriggio a quelli che hanno le gambe sotto il tavolo magari per il pranzo della domenica, a quelli che invece i piedi ce l'hanno nell'acqua. Fortunelli voi là fuori, 393 800 3000 per i vostri messaggi. Adesso c'è Bob Sinclair.

0: 11 minuti, tra poco si torna indietro nel tempo, come sempre rispettiamo le belle abitudini, quelli con la storia del ritmo, tra un attimo 2001.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Quest'estate vorrei trovare un paradiso per i bambini.
5: E per noi, ovviamente.
6: Ho già preso i voli.
7: Dove l'isola diventa paradiso, lì ti aspetta l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner, in Sardegna, in un'oasi naturalistica unica. Scopri il miglior eco resort al mondo. Famiglia, mare, natura. Prenota su arbataxpark.com.
8: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA dal 1939 al centro di Roma. Partecipa all'Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. 25 corsi di laurea, di cui 5 in lingua inglese, per entrare con professionalità nel mondo del lavoro. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
9: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati a numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
11: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te.

0: Direi solo wow!
1: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
0: Auto Wow, lo dirai anche tu!
2: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
3: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
4: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'Head Up Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
5: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
6: Siete voi, il Moulin Rouge!
7: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
8: La tua estate in musica è al Forte di Bard. Tra le montagne della Valle d'Aosta vi aspetta un ricco calendario di eventi. Il 4 luglio, Arisa. Il 7 luglio, Antonello Venditti. Il 22 agosto, l'energia dance di Voglio Tornare Negli Anni 90. Per la rassegna Aosta Classica al Forte di Bard, Paolo Ruffini, Cosmo, Daniele Silvestri e molti altri. Tutte le date e le prevendite su fortedibard.it.
9: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
10: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
11: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto, un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info da alessandroegalli.com. Biglietti su ticketone.it.
12: Radio. 60 minuti di musica al meglio della dance storica, l'appuntamento con la storia del ritmo per gli amanti della dance storica ogni sera dalle 21, un disco dance anche in quest'ora ce lo andiamo a prendere nel 2001. Rhythmic.

0: radio era New Religion, arriva alle 13:31 minuti della nostra domenica pomeriggio insieme. Ancora una mezz'oretta da condividere, quattro senza interruzioni sono lì pronte per voi, non muovetevi da lì.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
4: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
5: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
0: Tra poco vi lascio in compagnia di Roby Mistretta, però noi abbiamo ancora mezz'oretta in questa domenica insieme. Pomeriggio, dove siete? Che cosa state facendo là fuori? Al 393 800 3000. Adesso 4 senza interruzione, si riparte da Calvin Harris.
6: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: arrivati in fondo al giro delle quattro senza interruzioni. Gaia, It's Love, La Testa Gira, Fred De Palma, Anitta e Mischilla, anche 8 No, in quel caso siamo tornati nel 2012 con Million Voices e poi Satisfay, Calvin Harris ad aprire così il nostro giro di musica senza interruzione. Sono Valentina Guidi, ancora una decina di minuti insieme, tra pochissimo vi lascio in ottime mani, già arrivato Roby Mistretta.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
3: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua a €275 al mese. TAN 6,45, TAEG 7,39, anticipo 10.200 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
4: Concessionaria Fratelli Giacomel, ad Assago e San Martino Siccomario. Fratelligiacomel.it.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
8: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
7: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
8: Sì, ha un profilo unico.
9: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
7: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
9: Info su Volkswagen.it.
10: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, Angolo Viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
11: Ancora una decina di minuti li passiamo insieme in questa domenica, ultimo fine settimana di questo caldissimo mese di giugno. Già Roma, arrivato Roby Mistretta, tra poco vi lascio con lui. Adesso Kungs, c'è Getaway.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Bailar, Sophie Tucker, Bombe Stereo, c'era Playa Grande su Disco Radio, l'ultima che abbiamo scelto per concludere le nostre quattro ore insieme, fare un disco to disco weekend. Inizia da qui la terza parte e ovviamente arriva anche lui, Roby Mistretta.
1: Per fortuna che la playa è grande, perché oggi col caldo che fa, immagino tutti tipo sardine in spiaggia, molto caldo, si alza la temperatura, playa grande è tutto
0: tu
1: il tuo spazio.
0: Tu sai che la playa grande di Milano è l'idroscalo, no?
1: Perché non sono mai andato.
0: Mai? No, tra l'altro l'hanno fatto anche molto carino. Ti consiglio di farci un salto, se ti capita.
1: Beh, quasi quasi, adesso vado, intanto le due.
2: Disco.
1: Cioè non posso prendere dell'attrezzatura qua dalla radio, fare la diretta dal mare di Milano.
0: Ma guarda, se avessi questa opportunità io fossi te me ne andrei altrove, non all'idroscalo, che so.
1: Vabbè.
0: Me ne andrei...
1: Dove? Dai, adesso, in questo momento, dove vorresti essere?
0: Palma di Mallorca.
1: Palma de Mallorca.
0: Bello.
1: Sai parlare spagnolo?
0: Un pochito.
1: Un pochito. Ci saluti in spagnolo, ci dai l'appuntamento in spagnolo?
0: Hola chicos! Hasta luego.
1: Ciao Valle, belli in italiano.

0: tutti, buon weekend. Molto molto caliente. Caliente è un termine spagnolo che mi ha detto la Vale, fa. Guarda che io sono spagnolo. Continuiamo così, di caliente, che fai bella figura. Era molto molto caliente, anche perché sentivo prima dai vari telegiornali che in questa giornata Milano, soprattutto nello specifico, ha delle temperature superiori al Cairo e Bangkok. Ecco, benvenuti, benvenuti, ci siamo. 4 ore da passare insieme. Dov'è sopportate questo caldo a questo punto oggi? Dai, 3938103000. Adesso c'è anche Fabio Rovazzi.
1: Ma guardi, signor Rovazzi, ho in mano qua la sua cartella e devo dirle che tra tutti i valori le è salito l'andare a comandare.

0: Dancing Disco, che ormai è fa il giro, anche questo è del 2006, riascoltato nella terza parte del From Disco to Disco Weekend qua su Disco Radio. Mentre Fabio e Sonia, niente, fuga dal caldo, Marinella di Sarzana, mandano anche la foto del mare perché fa caldo.
1: Ciao Robin, ciao. Sono Andrea Sono. Ciao, Andrea. Oggi fa troppo caldo, e col caldo faccio bagno in piscina.
0: Bravo, attenzione Andre, tuffati adesso, vai. Bello, ci piace così, rinfrescante.
2: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA dal 1939 al centro di Roma. Partecipa all'Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. 25 corsi di laurea, di cui 5 in lingua inglese, per entrare con professionalità nel mondo del lavoro. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
3: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo... wow!
2: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days! Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
3: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
4: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana.

0: 32 a Cologna Monzese, a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
1: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
2: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
3: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
4: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
5: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar e Pride. Liberiamo la nostra voce.
1: A posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica. Pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
6: Garage Flex, buongiorno.
7: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
6: Che veicolo?
7: Un due posti.
6: Ok.
7: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
6: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
7: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
6: Mi stavo un po' confondendo.
7: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
8: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
9: Siete voi, il Moulin Rouge!
10: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
11: A Milano arriva This is Wonderland, il parco delle fiabe più grande d'Italia. Alice, Pinocchio e Peter Pan insieme per la prima volta, tra grandi spettacoli dal vivo, sorprendenti attrazioni e magia a ogni passo. Vivi la meraviglia con tutta la famiglia. Ticket su thisiswonderland.world.
12: Disco Radio. Ed è in questo momento che escono gli eroi del pomeriggio, perché abbiamo un Rhythmic History pazzesco, tutto da ballare nonostante questo caldo. Dal 1993 arriva No Limit.
13: Rhythmic History.

0: quelle situazioni lì faceva da colonna sonora. Chi l'ha capito? 393 800 3000.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.

0: Pino, livello molto molto facile. È uno strumento che unisce Lisa Simpson e Maurizio Costanzo. Chi l'ha capito? Dai, 393 800 3000.
1: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: risposto al 3938103000. Qualcuno indovinando, qualcuno sbagliando, perché il 28 giugno 1846 hanno inventato uno strumento musicale. C'è chi dice era la tromba, Daniela da San Pellegrino Terme. No, non era la tromba, anche se abbiamo detto era in ottone. C'è chi dice pianoforte, neanche quello.
1: Ciao Disco Radio. Buongiorno. Emilio da Mesero. Ciao Emilio. Riunisce Maurizio Costanzo.
0: Elisa Simpson.
1: È il sax. Buona giornata, buona domenica, buon caldo a tutti. Ciao.
0: Bravo.
2: Sassofono.
0: Esatto, bravissimi. Poi è arrivata adesso Laura. Dice il sax è arrivato adesso al 3938103000. Esatto, proprio il sax è stato inventato il 28 giugno 1846 da chi? Da Adolf Sax, figlio di un costruttore di strumenti musicali. Cercava di costruirne uno nuovo. Quando è arrivato all'invenzione del sassofono ha detto: ma come lo chiamo? Vabbè, lo chiamo, lo prendo il mio cognome, lo chiamo così, sax. Poi è diventato sassofono, strumento pazzesco, usato tantissimo in tantissimi generi musicali, e fa parte della famiglia però dei legni, non degli ottoni, perché, attenzione, ve lo dico subito, perché è classificato tra i legni? Perché il suono viene generato dalla vibrazione di un'ancia, come nel clarinetto, anziché dalla vibrazione del bocchino come negli ottoni. Questo l'ho letto perché non sono uno specifico, per quanto riguarda il sax, però molto bello, ed è stato inventato con l'obiettivo di creare uno strumento che avesse la stessa potenza degli ottoni ma l'agilità e l'espressività del legno. Diciamo che ci è riuscito alla grande Adolf Sax con questa invenzione pazzesca. Diciamo sax, strumento bellissimo, soprattutto in canzoni come questa. Vai, aspetta, sentila adesso la canzoncina. Non potevo lasciarvi così. Qualcuno l'ha già riconosciuto, Il sax, Jimmy Sax, che fa impazzire tutto il mondo. Le spiagge, gli aperitivi. Jimmy, grazie per queste perle.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707. Con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
3: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
4: Autorigoldi!
5: A Milano dal 1906.
6: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
7: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
8: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudité raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
7: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
8: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
7: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. ristoranteterraferma.it.
9: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
10: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili
9: e conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
10: Sì, ha un profilo unico,
11: ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
9: Da sempre la più seguita in strada, nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
11: Info su volkswagen.it.
12: da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia, ed Esio via Nuova Valassina 131.
13: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto, un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info da alessandroegalli.com. Biglietti su ticketone.it.
14: Là fuori c'è qualche sassofonista, non so, magari ce l'avete lì sotto mano, suonateci qualcosa, un vocalino al 3938103000. Tra l'altro sax portato in Italia al Conservatorio di Bologna su suggerimento di Gioacchino Rossini. Adesso c'è My System.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

Bench e Fede alle 3 in punto. Le 3 della domenica pomeriggio, le 15 se preferite. Ciao a tutti, state ascoltando Disco Radio, sono Roby Mistretta per accompagnarvi fino alle 18. Saluto anche Laura che dice: mentre stendo e riordino vi ascolto con le cuffie, non sempre vi mando il messaggio subito perché ho il telefono lontano e devo correre. Tranquilli, non preoccupatevi, l'importante è ascoltare Disco Radio e che vi stiate divertendo qualsiasi cosa state facendo in questa domenica pomeriggio. Adesso alza il volume delle cuffie perché arriva una bella novità. In Your Eyes, Alessio e gli War Republic.

Io sono Roby Mistretta e cosa c'è nei vostri occhi? Cosa state guardando in questa domenica? Magari una bella fetta in anguria. Adesso il mare, la piscina, qualcuno sicuramente, anche il cruscotto che dice 40 gradi. Dai, dove siete? Raccontateci cosa state vedendo al 393 800 3000.

0: Prima abbiamo detto, dai, cosa stanno vedendo i vostri occhi in questa domenica? Francesco D'Asti sta andando a Vercelli dalla fidanzata e vede un bel cruscottino, è davanti, dice 35 gradi.
1: Ciao amici di Disco Radio, un saluto da Paolino da Torino. Noi siamo in piscina a casa con mia figlia e la sua amica Eleonora. Un saluto a tutti, ciao.
0: Ciao, senti le belle così. Si dice in questi casi, fate un tuffo anche per me, grazie.
2: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare. Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo. Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti? Certo, trovi anche grandi marchi come Raipol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit. Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
3: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Autorigoldi!
7: A Milano dal 1906.
8: Il ristorante

0: pranzo che cena in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologna Monzese, a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
1: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
2: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
3: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
4: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
5: Siete voi, il Moulin Rouge!
6: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
7: La tua estate in musica è al Forte di Bard. Tra le montagne della Valle d'Aosta vi aspetta un ricco calendario di eventi. Il 4 luglio, Arisa. Il 7 luglio, Antonello Venditti. Il 22 agosto, l'energia dance di Voglio Tornare negli anni 90. Per la rassegna Aosta Classica al Forte di Bard, Paolo Ruffini, Cosmo, Daniele Silvestri e molti altri. Tutte le date e le prevendite su fortedibard.it.
8: Garage Flex, buongiorno.
9: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
8: Che veicolo?
9: Un due posti.
8: Ok.
9: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
8: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
9: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
8: Mi sta un po' confondendo.
9: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
10: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
11: A Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
12: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
13: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
12: Auto Wow, lo dirai anche tu.
14: Se volete un po' di refrigerio andate a San Bernardo. Maria Luigia dice che lì in questo momento ci sono 21 gradi. Anche forse troppo freddino. Intanto ci sono i Planet Funk dal 2000.

0: abbandona. Ieri sera c'erano un sacco di cose da fare in giro, ma qualcuno di voi è andato a San Siro a vedere Gabri Ponte? Se ci siete stati, raccontateci com'era al 3938103000, perché tra poco riviviamo quelle emozioni.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.

0: Francesca dite tutto lo stadio ha cantato con te, e Mattia dice concerto stupendo, emozioni uniche, anche la reunion con gli Eiffel. Sì, perché tra i tanti ospiti che ci sono stati ieri sera e che già diciamo annunciati, come Jovanotti, come Salvo, a un certo punto sembrava tutto finito, ma salgono gli Eiffel, la grande reunion che tanti aspettavano nel corso di questi ormai più di 20 anni. È successo proprio ieri sera in un San Siro da tutto esaurito, un'emozione indescrivibile, soprattutto quando a un certo punto, finita Blu, finita Viaggio insieme a me, Gabri Ponte prende il microfono e dice queste parole che a me fanno venire letteralmente i brividi. Noi di Disco Radio siamo fan sfegatati degli Eiffel, abbiamo visto anche la nascita tanti anni fa ormai all'uscita di Blu nel 99, grazie anche a Marco Ravelli, e quindi sentiamo parte un po' di questa storia lunghissima che ha fatto giri strani, che però è tornata ieri sera. Vorrei condividere con voi le parole di Gabri Ponte. Preparate i fazzoletti e ve lo dico.
1: Maurizio, Jeffrey, io sono felicissimo che abbiate accettato questo mio invito a essere qua questa sera, per tanti motivi, ma soprattutto, e voglio dirlo davanti a tutti, perché se io sono qua questa sera, se questo stadio è pieno questa sera, è anche grazie a voi.
2: Thank you.
1: Alla musica che abbiamo fatto, che Maurizio ha scritto, che Jeffrey ha cantato, tutti gli anni da ragazzini in uno scantinato a costruire un sogno, quindi essere qua questa sera, rincontrarsi dopo tanto tempo, anche se le strade poi si sono separate, ritrovarsi su un palco dove tutto è cominciato, ha veramente un valore profondo. Grazie di cuore, un applauso per i miei fratelli.
2: Grazie.
1: Maurizio, Jeffrey, Eiffel 65!
0: Ragazzi, non so voi, ma io ho i brividi veri.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
3: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua a 275 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,39, anticipo 10.200 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
4: Concessionaria Fratelli Giacomel, ad Assago e San Martino Siccomario. Fratelligiacomel.it.
5: A Milano arriva This is Wonderland, il parco delle fiabe più grande d'Italia. Alice, Pinocchio e Peter Pan insieme per la prima volta, tra grandi spettacoli dal vivo, sorprendenti attrazioni e magia a ogni passo. Vivi la meraviglia con tutta la famiglia. Ticket su thisiswonderland.world.
6: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
7: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
8: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
9: Chi c'era ha vissuto delle emozioni indescrivibili ieri sera con Gabri Ponte, la reunion con gli Infelice.

0: baby.
1: Shawn Mendes alle 4:01.
2: Disco Radio.
1: Siamo a metà del nostro appuntamento della terza parte del From Disco to Disco Weekend qui su Disco Radio. Ciao a tutti, io sono Roby Mistretta. Abbiamo rivissuto il live di ieri sera di Gabry Ponte, soprattutto nelle parole dedicate agli Eiffel, Jeffrey Mauri, che erano sul palco con loro. C'è chi scrive al 3938103000, confermo che brividi. Grazie Gabry Ponte, grazie Disco Radio, perché l'abbiamo detto un po' tutto. È partito da loro, ma è passato anche qua all'inizio. Allora, a proposito di inizi, novità! C'è Meet Me in the Dark.

piscina o al mare. Non aspetti le 5:30, 6, no, quando sei in piscina, sei al mare, inizia a sorseggiare qualcosa di fresco. Anche prima era Meet Me in the Dark, novità delle 4 su Disco Radio. Se siete tra i fortunati che sono in piscina o al mare, dai, foto, messaggi, fateci invidiare un po' il vostro pomeriggio al 393.

0: mi aspettano in piscina e mi mandano la foto. C'è anche, vedo là in fondo, un materassino libero. Quello, ragazzi, lo prendo io, grazie. Più tardi arrivo. Saluto anche Chiara che dice: io niente, né mare né piscina, ma un bel rifugio in montagna, fresco, anzi freschissimo. Io aggiungo fresco come il Rhythmic History che sta per arrivare dal 94.
1: Mamma, guarda, un muflone, e un daino, e un cavallino, e gli asinelli.
2: Regala ai tuoi figli l'emozione di esplorare un ecosistema unico nel Parco Naturalistico Bella Vista. Nel cuore dell'Ogliastra, scopri il miglior eco-resort al mondo, l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. Prenota su arbataxpark.com.
3: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA dal 1939 al centro di Roma. Partecipa all'Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. 25 corsi di laurea, di cui 5 in lingua inglese, per entrare con professionalità nel mondo del lavoro. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
4: Hotel prenotato, biglietti presi.
5: Manca solo la valigia.
6: Tranquilla, andiamo da Globo.
7: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
8: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
9: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
10: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
11: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
12: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.

0: Wow, lo dirai anche tu!
1: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
2: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
3: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle LED-up display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
4: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
5: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
6: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
8: A Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani, a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
9: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto, un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info, d'alessandroegalli.com.

0: From Disco to Disco Weekend. E attenzione amici, sorpasso! Non parliamo di sport ma di matrimoni. La Gen Z si sposa di più dei millennials e tra poco ne parliamo.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo, Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 €. In negozio, app e sul sito.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Welcome to the party!
9: Disco Radio Party! Ogni sera dalle 23, Party 7 con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
0: Spesso diciamo, ma la Gen Z, ma cosa combinano? Adesso ne ha combinato un altro. Cioè, si sposano di più rispetto ai millennials. Ma ragazzi, cosa fate? Tra poco scopriamo anche i motivi. Ma secondo te, qual è l'età perfetta per sposarsi? Qual è?
10: Disco Radio! From Disco to Disco Weekend! Lula!

0: trovano e cercano refrigerio in una piscina e non il mare, ma dicevamo prima. C'è anche chi ci sta ascoltando dalla montagna o chi si sta rinfrescando semplicemente con un condizionatore. Ciao a tutti, io sono Roby Mistretta, qui con voi fino alle 18 in questa che è la terza parte del From Disco to Disco Weekend su Disco Radio. E si parla di Gen Z, spesso lo facciamo perché ne combinano un sacco, tantissimi. Adesso decidono anche di sposarsi, amici. Cioè, hanno deciso di sposarsi in tantissimi, al punto che dagli ultimi sondaggi hanno capito che si sposano molto di più rispetto ai millennials. Ricordiamo, Gen Z sono quelli nati tra il 97 e il 2012, i millennials tra l'81 e il 96. Tra questi ci sono anch'io, in effetti non sono sposato. Ho due bambini, conviviamo, ma non sono sposato. E quelli più giovani vanno, si sposano, trend di TikTok che... come se piovesse. E infatti un po' arriva da lì la decisione. Si sposano non tanto per amore, certo, magari alla base c'è anche quello, ma soprattutto per far vedere quel giorno sui social, perché attira, porta like, soprattutto in posti incantati. Cercano in particolar modo posti con muri in pietra, soffitti a volta, vetrate colorate, luci di candela che corrispondono all'immaginario del sogno sui vari social, e quindi cercano di costruire il giorno più bello della loro vita soprattutto per Instagrammarlo. Quindi conta l'amore qua o vuoi solo far vedere? Anche perché ormai divorziarsi per tanti è diventato quasi uno sport, un gioco, e forse hanno preso un po' sotto gamba la cosa quelli dell'agenzia, i quali mandiamo comunque e sempre un abbraccio. Ma secondo te l'età perfetta per sposarsi qual è? A che età ci si dovrebbe sposare? Dai, 393 800 3000.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
3: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
5: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
6: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
7: La Gen Z si sposa soprattutto per l'instagrammabilità della giornata, ma secondo te l'età perfetta per sposarsi qual è?
8: Ciao Roby, l'età perfetta?
7: Qual è?
8: Mai!
7: No, non ci credo! Dai, ditemi la vostra! 393 800 3000.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Veste Prada 2, Lady Gaga, Doce, Runway su Disco Radio. Abbiamo scoperto che la Gen Z, più giovani, hanno fatto ripartire il trend dei matrimoni. Arrivano all'altare molto presto. Ma secondo te qual è l'età perfetta per sposarsi? Se c'è l'età perfetta.
1: Ciao a tutti, Elisa da Novara.
0: Ciao Eli.
1: Io mi sono sposata a 25 anni.
0: Ok.
1: E adesso mia figlia ne ha 22. E non c'è un'età perfetta.
0: No.
1: Devi essere tu con la testa a posto, che hai finito di fare il
0: cosa?
1: Pip,
0: eh?
1: O la
0: cosa?
1: O la sciocchina in giro e ti vuoi dedicare alla famiglia e hai la testa per condividere i tuoi interessi, le tue cose col tuo compagno.
0: E
1: tu
0: basta.
1: Mantenendo i propri spazi, però devi avere comunque la testa a posto. E puoi averla perfetta a 25, 30, 40 o anche a 50.
0: Beh, un bacio. Certo, certo, un bacio anche a te intanto, le 5 e un minuto.
2: Disco.
0: Insieme fino alle 18, ciao a tutti, sono Roby Mistretta. Sì, abbiamo buttato dentro anche l'amore in questa domenica pomeriggio molto caliente. Riassumendo quello che ha detto la nostra amica, bisogna fare delle esperienze prima di sposarsi, sotto tutti i punti di vista, non solo quelli che intendeva secondo me, ma anche tanti altri, magari viaggi, scoperte che puoi fare in giovane età. Poi quando ti senti tranquillo dici mi sposo. Secondo lei è così? A tra poco ancora i vostri messaggi, se volete dire la vostra, 3938 103.000. Intanto novità, ci sono Andrea Bocelli e David Guetta.

0: farmacista di fiducia Dr. Wally, sentiamo.
1: Allora, quando ero piccola pensavo che l'età giusta era dopo l'università, dopo che avevo finito la farmacia, a praticamente 25 anni in su.
0: Molto presto.
1: Penso che l'età giusta sarebbe sui 30-35, così la persona abbia raggiunto un livello di maturità che sappia cosa vuol dire formare una famiglia, avere dei bambini, crescerli.
0: Sì, però qua stiamo legando soprattutto il matrimonio al creare una famiglia, non all'amore. Si pensa alla maturità per i figli, ma il matrimonio dovrebbe essere basato sull'amore, quando si è pronti per amare una persona tutta la vita.

0: Pacchetta, ci si deve sposare. Dice relax, take it easy, piano, con calma, c'è tempo. Invece Mirko dice: quando senti che ti potrai fidare ciecamente? Ho 40 anni, non è ancora successo. Scusa se rido, ma ho messo così. Mi strappa un sorriso il tuo messaggio.
1: Mamma Anna da Pavia.
0: Ciao, mamma.
1: Ti devi sposare quando non ne puoi più di vedere il giorno dopo per stare insieme. Amore al 200%. Ciao, disco rap.
0: Io, ecco, mancava un pezzettino. La mamma Anna dice: io ho fatto così e sono sposata da 41 anni. Quando senti le farfalline dello stomaco, basta, subito, ti devi sposare.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
4: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor 3.

0: Edition ibrida plug-in. Tua a 275 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,39. Anticipo 10.200 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
1: Concessionaria Fratelli Giacomel ad Assago e San Martino Siccomario. Fratelligiacomel.it.
2: Che bello questo costume! Dove l'hai preso?
3: Da Globo! È il bikini baciata, due pezzi, a solo 16,99€, in tantissimi colori e fantasie.
2: Solo questo modello?
3: No, c'è una vasta scelta! Interi, push-up, brasiliane, e non solo, anche boxer mare uomo e costumi per i più piccoli.
4: Globo, la moda mare al miglior prezzo per tutta la famiglia.
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
6: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
7: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
6: Auto Wow, lo dirai anche tu.
8: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
9: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
10: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter, parti con la certezza dell'usato garantito.
11: La tua estate in musica è al Forte di Bard. Tra le montagne della Valle d'Aosta vi aspetta un ricco calendario di eventi. Il 4 luglio Arisa, il 7 luglio Antonello Venditti, il 22 agosto l'energia dance di Voglio Tornare Negli Anni 90. Per la rassegna Aosta Classica al Forte di Bard, Paolo Ruffini, Cosmo, Daniele Silvestri e molti altri. Tutte le date e le prevendite su fortedibard.it.
12: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle LED display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
13: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
14: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
15: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
14: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
15: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
14: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
15: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
16: Garage Flex, buongiorno.
17: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
16: Che veicolo?
17: Un due posti.
16: Ok.
17: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
16: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
17: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
16: Mi sta un po' confondendo.
17: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
18: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
19: Disco Radio.
20: L'amore può nascere ovunque, anche in una pista di una discoteca. E magari qualcuno si è innamorato proprio su questa canzone nel 1998, i Venga Boys. Adesso c'è Up and Down.

0: dai, chiudiamo anche l'argomento. Poi abbiamo parlato a Gen Z, si sposano sempre più giovani. E quindi qual è l'età per sposarsi? Chiudiamo con questo amico, vai.
1: Premetto che non mi sono mai sposato, okay. Anche se comunque relazioni e convivenze varie.
0: C'è esperienza.
1: Ma credo che l'età migliore sia 28, max 30. Almeno okay. Ti fai tutto quello che ti devi fare e poi dopo...
0: E che devi fare?
1: Via. Anche perché comunque almeno i tuoi figli non ti chiamano nonno.
0: Ah, qua apriamo un altro tema, ma lasciamolo lì. Quello che dico, ok, le esperienze abbiamo capito, quelle di un certo tipo, ma tutte le altre, lancio una provocazione e chiudiamo qua. Non puoi farle con il tuo lui o la tua lei?
2: Meteo.
3: Temporali di calore che dai monti scenderanno in pianura nelle prossime ore. Temperature che resteranno elevate anche tra sera e notte e primo mattino di domani. Poi per quanto riguarda domani, i valori massimi raggiungeranno ancora una volta i 38-40 gradi. Per quanto riguarda poi il contesto, sole protagonista al mattino, poi tra pomeriggio e sera nuovi temporali di calore, prima sui monti e poi in pianura. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
5: Il ritmo della tua città non si ferma mai e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
0: Chiudiamo definitivamente il matrimonio dicendo ok, se ti fai tutte le esperienze prima di conoscere il tuo lui o la tua lei, poi con questa persona che ci fai? Se hai già fatto tutto prima, chiudiamo qua anche perché tra pochissimo dobbiamo recuperare tutte le notizie che ci siamo persi questa settimana.
5: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: settimana. Torna a far parlare di sé, era assente da un po' di tempo. E Chiara Ferragni così ha pubblicato sui suoi social la foto del fidanzato attuale José Fernández. Tutti molto felici, felici anche di questa decisione, ovvero di staccarsi totalmente dalla Chiara Ferragni che abbiamo visto in passato solo, diciamo, postare figli, mariti, viaggi. È molto più riservata, dicono siamo molto contenti, e questa foto così ha fatto felici tutti i fan. Se volete recuperarla andate sul suo profilo. Invece Cesaroni, dopo un finale, diciamo tra virgolette, passatemi il termine, burrascoso della settima stagione che è appena andata in onda su Canale 5, la quale ha lasciato un finale aperto, aperto anche ad altre strade, lo dice Claudio Amendola, che ha fatto regista dell'ultima serie. Dice sì, potremmo fare l'ottava serie, ma non su Canale 5, stiamo parlando con Netflix. Quindi staremo a vedere l'evolversi e l'evoluzione dei Cesaroni, serie che ci ha accompagnato nei primi 2000. Attenzione, svelato anche il segreto della bellezza e della longevità di Michelle Hunziker, la vediamo stupenda, statuaria, sui suoi social, e a svelarlo è Ascanio Polimeni, pioniere italiano della scienza della longevità, che ha in cura anche la Michelle Hunziker. Dice ok, lei ha 52 anni, età biologica 25, e lei fa un percorso ormetico, digiuno intermittente, esposizione al caldo, al freddo, piccoli stress positivi che riattivano le difese cellulari, ma niente estremismi. Lei non vuole essere estrema, così fa tutto in questo modo. Grande fisico, però ricordiamo che è seguita da un medico.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
3: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Autorigoldi!
4: A Milano dal 1906.
5: Quest'estate Milano si trasforma nella capitale mondiale del freestyle. World Skate presenta la Hero Battle Cup. Dal 30 giugno al 4 luglio 500 atleti da oltre 25 nazioni si contenderanno la Coppa del Mondo di pattinaggio inline freestyle. Ti aspettiamo a Milano, in piazza Duca d'Aosta, davanti alla stazione centrale. L'evento è gratuito, non mancare.
6: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
7: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
6: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
7: Sì, ha un profilo unico.
8: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
9: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
10: Info su Volkswagen.it.
11: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, Angolo Viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
12: Qua c'è qualche fan della Hunziker che giustamente mi riprende e dice: guarda che ha fatto 49 anni, non 52, sì, è l'età biologica è 25, io ho scambiato 25 con 52. La Hunziker ha 49 anni, giusto, ma è sempre stupenda, bellissima. Adesso Juxte e Juxtyle.
13: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: insieme di questo weekend. A questo punto ci risentiamo a luglio. Io sono Roby Mistretta, puntuale sabato prossimo qui sempre dalle 14. Passate una buona settimana, adesso linea Roma, ciao!
1: Sono arrivate le 18.
0: E allora Disco Radio Lovers, sono le 18, è domenica, c'è il caldo estivo. A tratti sull'Italia ogni tanto arriva un po' di gnagnarella, come si dice a Roma, di pioggia, che non rinfresca affatto perché fa salire semplicemente più alta la temperatura e l'umidità. In ogni caso sono Don Cash, lo sapete, c'è un numero per essere i protagonisti come ogni giorno ed è il 393-800-3000. Voi mandate i vostri messaggi, fatevi sentire, raccontateci dove siete, con chi state passando questa domenica e in ogni caso tenete alto il volume della musica e basso quello dei problemi. Come tutte le ore partiamo con una novità, in questo caso la novità delle 18 di John Summit, The Vault e Julia Scherz, si chiama Shade of Blue.

0: Julia Church insieme a The Vault e John Summit con Shade of Blue, la nostra bellissima novità delle 18. Chi è con me?
1: Sono Franco da Monza.
0: Ciao Franco da Monza.
2: Ciao Don Cash, Valentina da Crema.
0: Ciao Valentina che ci ascolta e che balla da Crema. E ancora
3: ciao,
0: chi è con
3: Don,
0: me?
3: Solaro, 35 gradi.
0: Buono, allora c'è tanto fresco oggi, oserei dire. Comunque tra un grado e l'altro io direi di riprendere il discorso di ieri, cioè qual è la canzone che fa irrimediabilmente anni 90? La canzone degli anni 90 preferita nella tua vita qual è? Al 393 800 3000. No hits.

0: Killers con Don Cash. Buona domenica, ciao a Sara che ci ascolta da Sondrio, dall'Albania Massimo e Filippo, Walter dalla provincia di Torino, anche a Torino 35 gradi. Qual è la canzone che fa terribilmente anni 90 secondo voi? Sentiamo.
1: Ciao Radio, sono Manu.
0: Ciao Manu.
1: Viva Forever delle mitiche Spice
0: Girls. Viva Forever. Mamma mia, bella e anche romantica, hai ragione, mi piace. Le Spice di solito sono I really want you mom, but the really, really want. Con queste disco radio con Don Cash, really want. Yeah,

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Quest'estate voglio una vacanza autentica.
2: Sì.
1: Però bella.
2: Ovvio.
1: Però vista mare.
2: Naturale.
1: Però con fascino. Però...
3: Dove l'autenticità della Sardegna diventa vacanza, ti aspetta il Borgo Calamoresca. Mare, natura, benessere. Nel miglior eco-resort al mondo. Prenota su borgocalamoresca.com.
4: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA dal 1939 al centro di Roma. Partecipa all'Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30.

0: 25 corsi di laurea, di cui 5 in lingua inglese, per entrare con professionalità nel mondo del lavoro. L'UMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
1: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
0: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
1: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
2: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
3: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
4: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
5: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
6: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
7: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
9: A Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica. Pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani, a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
10: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89. Scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter. Parti con la certezza dell'usato garantito.
11: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto, un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info da alessandroegalli.com. Biglietti su ticketone.it.
12: La tua voce, i tuoi saluti, la tua buona domenica e soprattutto la canzone che fa tanto anni 90 al 393-800-3000. Voliamo intanto indietro sulle ali della musica al 2000 con una canzone che non fa 90 ma fa 2000 tantissimo ed è Sex Bomb di Tom Jones.

0: Satisfy, Calvin Harris e Jeezy nel nostro pomeriggio insieme. Buon pomeriggio a tutti gli amici e le amiche che ascoltano Disco Radio in questo momento.
1: Ciao,
0: ciao.
1: Io ti ascolto dal lontano,
0: sì?
1: 1996.
0: Grande, chi
1: Giovanni
0: sei?
1: Giovanni da Bergamo.
0: Ciao Giovanni da Bergamo e grazie di averci raccontato di essere qui dal 96. Qual è la canzone del tuo cuore? Quella che fa tantissimo anni 90. E nel frattempo un abbraccio agli amici che ballano da Legnano, a Giordano da Brescia e a Francesca da Gorgonzola. Buona domenica.
2: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
3: Fortunata di oggi è Melania.
4: Melania, Melania.
3: 1870.
4: Ah, primo agosto 1970. Sì, sì, sì.
3: Ah! Io avevo letto 1870.
4: No, oh, ma no.
3: Ma li porta bene.
4: Non li porta bene. Cioè, li porta bene, ma non era il 1870.
3: A lei non è così. No, nel senso. Nei suoi complotti.
4: Prego, prego.
3: Cala Melania.
4: Che
3: come sta andando la tua relazione?
4: Sì.
3: Facendo le colna bene.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
0: Tempo di volare, di allacciare le cinture di sicurezza, eh sì, torniamo indietro nel tempo sulle ali della musica. Con Don Cash, fa rima No Stress, brano epico firmato Lauren Wolf. I Don't Wanna Wear Today potrebbe essere l'inno di tutti gli italiani. Torniamo indietro sulle ali della musica al 2008.
5: Disco Radio, from disco to disco weekend.
6: I don't wanna work today, maybe I just wanna stay. Just take it easy, cause there's no stress.

0: quando lo sai, that's when you know. Kygo, Carter Fate, chiudono le 4 senza interruzione. Prima, dal 96, Killing Me Softly, però interpretata da Regina. Peraltro, Killing Me Softly, targata 95, arriva in discoteca nella versione di Regina nel 96, mentre tutto il mondo, me compreso e anche te, mi sa tanto, nel 95 la scopre nella versione dei Fugees, dove la cantava Lauryn Hill. E allora, buon pomeriggio a tutti gli amici e le amiche che sono con noi.
1: Ciao, Don Cash, sono Aurora.
2: Ciao,
1: Aurora.
2: Buongiorno, Don Cash. Saluto a tutti i camionari, Giovanni dalla città di Napoli. Ah. Però adesso mi trovo qua a Torino per uno scarico.
0: Bene, bene, bene. Stai lavorando anche di domenica.
2: Vai, forza Napoli!
0: Oh sì, forza Napoli, così a caso. Va bene, nel frattempo però stiamo parlando di anni 90. Noi siamo la hit più ritmata dal 90 ad oggi come Radio Station. E allora vi ho chiesto qual è la canzone che fa tantissimo anni 90. Ciao, chi è con me? Al 393-800-3000.
3: Buongiorno, sono Antonio. Per me è una canzone simbolo fine anni 90, inizio 2000, è Cry of the Discotheque del Alcazar.
0: Alcazar, crying at the Discotheque.
4: Ciao Disco Radio.
0: Ciao.
4: Mariangela da Volpiano.
0: Ciao Mari.
4: Secondo me l'emblema dei nostri anni è Bla Bla di bla, Gigi D'Agg.
0: Certamente.
4: Bla, mi dispiace, bla, ma per me è imbattibile. Ciao a tutti, buona giornata.
0: Vabbè, ma lì c'è il derby che è Bla Bla contro la Mur Toujours. Qual è più imbattibile? Sono due miti. Ancora.
5: Ciao, Don. Ciao. 1992, sì. Rhythm is a Dancer, Snap, Matteo da Grazia.
6: Ciao, Don, sono Emanuele.
0: Ciao, Emanuele.
6: Per me la canzone che segna gli anni 90 è Rewind di Vasco Rossi. Ciao, ciao.
0: Beh ragazzi, beh, come dargli torto. Continuate a raccontarvi, a passare la domenica con noi. Disco Radio Don Cash, aspettavamo proprio te.
7: E adesso è arrivato il doc. E adesso è arrivato il doc.
8: Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
2: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
1: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
2: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
1: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
2: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
3: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
4: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
3: Auto Wow, lo dirai anche tu.
5: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
6: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
7: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
8: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
9: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
10: Sono stati 8 milioni riscossi da Anima per aver partecipato e suonato al Coachella. Grande orgoglio italiano. Italiani come i nostri ascoltatori in questo momento. Chi è con Don Cash?
11: Ciao ragazzi, ciao Don.
10: Ciao.
11: Giordano da Brescia.
10: Ciao Jordi, beautiful.
12: Disco Radio, from disco to disco weekend.

arrivate alle 19. Disco. Seconda ora che trascorriamo insieme ancora. Buona domenica su Disco Radio con il Don. Eh sì ragazzi, ci stiamo divertendo. C'è chi ritorna dalle ferie, chi invece in ferie c'è andato, chi viaggia verso Roma come la nostra amica Loredana, perché peraltro lei, romana d'origine, che è andata a vivere a Milano, ancora festeggia San Pietro e Paolo, che sarà una festa popolare qui da noi a Roma lunedì. Io reduce invece dal palco di Tradate, ieri è stato bellissimo venirvi a incontrare. Se state ballando con noi, fatevi sentire al 393 800 3000. Come ogni ora partiamo con una novità, stavolta Alessio e You Are Republic, In Your Eyes.

0: vostri saluti dovunque vi troviate. Buona domenica in compagnia di Don Cash. Ciao,
1: ciao,
0: chi è con me?
1: Sono Stefano da Legnano.
0: Ciao Stefano da Legnano. La canzone che fa irrimediabilmente anni 90, ancora una volta al 393 800 3000. E intanto torniamo ai giorni nostri. Lui prima si chiamava Carnage, adesso invece è diventato famosissimo col suo nuovo nome, Gordo. E questo è Loco Loco.

0: Dritti fuori dal 2011, nella domenica pomeriggio di Disco Radio Lovers, anche Chris Brown con Yeah, Free Four, in compagnia di Don Cash. Chi
1: hey,
0: c'è?
1: Don Cash, buongiorno.
0: Buon pomeriggio.
1: Potresti salutare il mio amico bancario che oggi va in pensione? Giovanni da Bergamo.
0: Cioè che domani va in pensione, domani lunedì, cioè farà il suo ultimo giorno di lavoro, mamma mia. Va bene Giovanni da Bergamo, e allora tanti auguri al tuo amico che domani andrà in pensione, però il nome potevi dirmelo, quindi tanti auguri a te che stai ascoltando Disco Radio.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
3: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu.
4: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
5: Non basta, voglio di più.
6: Più di così.
5: Ancora di più.
6: Allora senti qui, solo da Autorigoldi Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
5: Di più?
6: Da Autorigoldi Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
5: Di più?
6: Se passi all'esposizione di Autorigoldi al Merlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.

0: chiudi così.
1: Autorigoldi
0: a Milano dal 1906.
2: autorigoldi.it.
3: La tua estate in musica è al Forte di Bard. Tra le montagne della Valle d'Aosta vi aspetta un ricco calendario di eventi. Il 4 luglio Arisa, il 7 luglio Antonello Venditti, il 22 agosto l'energia dance di Voglio Tornare Negli Anni 90. Per la rassegna Aosta Classica al Forte di Bard, Paolo Ruffini, Cosmo, Daniele Silvestri e molti altri. Tutte le date e le prevendite su fortedibard.it.
4: Quando arriva l'estate si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da Usauto Center a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usauto Center. Parti con la certezza dell'usato garantito.
5: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
6: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
5: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartare d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
6: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
5: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
6: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
7: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP di Play. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
8: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
9: A Milano arriva This is Wonderland, il parco delle fiabe più grande d'Italia. Alice, Pinocchio e Peter Pan insieme per la prima volta, tra grandi spettacoli dal vivo, sorprendenti attrazioni e magia a ogni passo. Vivi la meraviglia con tutta la famiglia. Ticket su thisiswonderland.world.
10: Garage Flex, buongiorno.
11: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
10: Che veicolo?
11: Un due posti.
10: Ok.
11: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
10: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
11: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
10: Mi sta un po' confondendo.
11: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
12: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
13: Disco Radio. Beh, canzoni degli anni 90 che spaccano ancora tantissimo con la vostra voce al 393-800-3000. Questa è la scelta del nostro amico Francesco che ci ascolta dal centro di Torino. 1999, gli ATB con 9 PM, today come.
14: Rhythmic History.

0: anche Zero Larson con Lush Life, la versione remix del nostro pomeriggio insieme. Dite a Don Cash la canzone migliore degli anni 90.
1: Ciao Don, ciao. La canzone emblema degli anni 90.
0: Sì.
1: Assolutamente, DJ Nikita, eterna divina, devastante, un riempitista pazzesco. Marco da Pavia.
0: Ciao Marco, ancora dai, almeno un'altra.
2: Bella Don, la canzone emblema.
0: Sì.
2: Runway, Mario più.
0: Ok, ognuno col suo gusto. In ogni caso, su Disco Radio le becchi tutte.
3: E adesso è arrivato il doc. E adesso è arrivato il doc.
4: Disco Radio. Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
5: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
6: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
7: Siamo gli articolo 31.
8: Ciao, sono Fabri Fibra.
9: Questo è Eddie del Pagante, spingere.
4: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and
0: Drop. Avete sentito anche il promo di Rap and Drop che ci ricorda che il mercoledì si incrocia la cassa dritta con il rap italiano, il programma da ballare a squarciagola, sempre con me. E allora buona domenica, i Disco Radio Lovers partono 4 hit senza interruzione, poi giro di saluti al 393 800 3000. Partiamo con Revit It.
4: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: Mamma mia, in negro canca adesso. Ma quanto è bello. Chiudiamo così le quattro senza interruzione. Prima anche Sad Girl, David Guetta, Baby Rickshaw, Armin Van Buuren nel 3x2-3 con This Is What It Feels Like. In apertura Garrix e Ed Sheeran con Repeat It. Buona domenica, i Disco Radio Lovers in compagnia di Don Cash. Stiamo ballando tutti insieme. Prima tantissima buona musica.
1: Madonna, Don, Nuclear Sun, tantissima roba. Complimenti. Ciao Frada Fanego.
0: I complimenti per la musica li rigira ai nostri super DJs Matteo Ebis e Domunari, che peraltro ieri ho incontrato sul palco di Tradate. È stato bellissimo cantare per voi.
2: Mamma mia, sei sempre il numero uno.
0: Grazie,
2: Don.
0: Grazie.
2: Lorenzo,
0: grazie di cuore. Vi ho scoperto nel 1998, sono Andrea. Ho scoperto la DDD, mi sono innamorato di Disco Radio e sono rimasto tanti anni che ancora sono qui, ascolto Don Cash. Temperatura in questo momento intorno a voi, ci sono tanti gradi.
3: Proviamo
0: a sentire.
3: Salve. Guarda, il mio cruscotto mi dice 41 gradi a Ozzano Monferrato, provincia d'Alessandria.
0: Hai capito, 41, mamma mia.
4: Sì, 35 gradi, ah. E secondo me aumenta ancora.
0: Vabbè, però ragazzi, adesso a questo punto la giornata sta andando verso la fine, non penso che continuerà a salire, magari avete lasciato la macchina al sole.
5: Ciao. Salve. Disco Radio.
0: Salve.
5: Volevo sapere se si poteva ascoltare
0: cosa?
5: Se bruciasse la città. Tommaso da Lodi.
0: Tommaso, ma in che senso? Se bruciasse la città. Date, io tornerei. Ma figurati su Disco Radio se la possiamo
6: vedere. PS, sì. Mi sa che la danza della pioggia ha funzionato.
0: Ha funzionato, perché è arrivata la pioggia? Ma dove sei però?
7: Ciao Don, salve. Alessandra da Dairago.
0: Salve.
7: Sì. 34 gradi,
0: vabbè, si sta rinfrescando, insomma, un attimino sta scendendo giù la temperatura. Ancora proviamo a sentire chi è con me. Ciao
8: a tutti. Cristian da Barzano.
0: Ciao, il nostro amico Cristian da Barzano.
9: Giuseppe. Salve. Da Milano.
0: Ciao Giuseppe da Milano, e ancora chi è con me?
10: Ciao Ivan da Fagnano.
0: Fagnano, ciao Ivan e a tutti gli amici che ballano dalla tua zona.
11: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
3: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua a 275 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,39, anticipo 10.200 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
4: Concessionaria Fratelli Giacomel, ad Assago e San Martino Siccomario. Fratelligiacomel.it.
5: Quest'estate, Milano si trasforma nella capitale mondiale del freestyle. World Skate presenta la Hero Battle Cup. Dal 30 giugno al 4 luglio, 500 atleti da oltre 25 nazioni si contenderanno la Coppa del Mondo di pattinaggio inline freestyle. Ti aspettiamo a Milano, in Piazza Duca d'Aosta, davanti alla stazione centrale. L'evento è gratuito, non mancare.
6: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
7: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Roc. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
8: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
9: Tempo di rinfrescarsi con la musica e le hit. Mentre voi mandate i vostri saluti, come ha fatto Francesco, come ha fatto Ivan, come il nostro amico Giovanni che ci ascolta da Bergamo, Alessandra da Dairago, al 393-800-3000. Se balli con Disco Radio, abbassa la pressione. C'è Calvin Harris e Kasabian, Release the Pressure.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.

arrivate le 20. Anzi ragazzi, dopo il buona domenica alle 20 va fatto così.

Questa canzone degli Audio 2, ragazzi, mi fa sempre volare. Sono le 20 di Scala di Lovers, e allora divertiamoci, mandate i vostri saluti, da cosa state rientrando, dove state andando, e partiamo con la novità di Have Meet Me in the Dark.

0: Hey, Mean Me in the Dark, la nostra novità in casa disco radio con lo zio Don Cash. Buona domenica, giro di cruscotti. E da quanto tempo ballate con noi?
1: 36 gradi anzi, sì. E ho iniziato ad ascoltarvi anni 90, inizio anni 90, 92, 93 più o meno. Facevo le cassette per sentirle poi per i fatti miei, cioè, con gli amici.
0: Capito, altri tempi. E ritorniamo invece adesso al 2022, Kygo, DNA 6 con Dance and Fit.
2: Hey guys, I'm Kygo.

0: Bella Don Cash, sono Cristian Marchi e volevo salutare tutti gli amici di Disco Radio.
1: E mi sa che la missione è compiuta. Il nostro amico, mio fratellino Cristian Marchi con Love, Sex, American Express, insieme alla voce del compianto ormai

0: mai, dottor Felix. Un bacio ai disco radio lovers che ballano con noi. Da dove, da quando siete
1: ciao,
0: qui?
1: Ciao ragazzi, ciao donna.
0: Ciao brother.
1: Danno da Brescia.
0: Brescia, caldo Brescia.
1: Biscotto. Sì. 34 gradi, ma sì? Con probabilmente temporale tempestoso in arrivo.
0: Ma non ci crede nessuno.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Amore, portami in paradiso.
9: Ok, prenoto il traghetto.
8: Come, scusa?
10: Dove l'isola diventa paradiso, lì ti aspetta l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. In Sardegna, in un'oasi naturalistica unica, scopri il miglior eco resort al mondo. Mare, natura, benessere. Prenota su arbataxpark.com.
11: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
12: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
11: Auto Wow, lo dirai anche tu.
13: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologna Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
14: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'Head Up Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale dalle 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
15: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
16: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
17: A posto Arsizio, apre il nuovo showroom di Outlet Divani in corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica. Pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani, a Busto Arsizio, corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
18: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter. Parti con la certezza dell'utilizzo.

0: chiave a Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto. Un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info da alessandroegalli.com. Biglietti su ticketone.it.
1: La musica, tutte le hit, le più ritmate dal 90 ad oggi. A tal proposito voliamo al 1990, anno epico, l'inizio di tutta una cultura, di tutto uno stile musicale. E mi viene in mente il brano dei London Beat, I've Been Thinking About You.

0: ci tiene compagnia ormai dagli anni 90 questa melodia. Sweet as Emotion, Devotion, Joel Corey insieme a Ra nella nuova versione. E allora proviamo a sentire un po' di saluti dei nostri amici di Scuola di Lovers. Buona domenica con Don Cash. Chi balla con me al 393 800 3000?
1: Ciao Don, Lorenzo di Carmagnola.
0: Carmagnola, ciao, buona giornata. Buona giornata e buon pomeriggio a te e a tutti gli amici che ballano dalla zona di Carmagnola. Abbiamo ancora saluti? Regia, c'è tempo soltanto uno, che dico tanto.
2: Ciao Don, sono Rossella.
0: Ciao Rossi. Pavia, un bacio a te e a tutti gli amici e le amiche di Pavia.
2: Vai, ciao Don, un bacione a tutti, Katia da Correzzano.
0: E anche a quelli di Correzzano.
3: Meteo.
4: Temporali di calore che dai monti scenderanno in pianura nelle prossime ore. Temperature che resteranno elevate anche tra sera e notte e primo mattino di domani. Poi per quanto riguarda domani, i valori massimi raggiungeranno ancora una volta i 38-40 gradi. Per quanto riguarda poi il contesto, sole protagonista al mattino, poi tra pomeriggio e sera nuovi temporali di calore, prima sui monti e poi in pianura. Dettagli sull'app di 3D Meteo.
5: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
6: Ci sta.
5: Su una grande nave.
6: Ci sta.
5: A un prezzo piccolo.
6: Ci sta anche quello.
7: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
8: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
9: Let's go. La parte più bella della settimana la passiamo insieme. Sono Valentina Guidi, ci sentiamo tutti i weekend su Disco Radio dalle 10 alle 14. Ragazzi, vi aspetto.
0: È tempo di musica, di hit senza alcuna interruzione, di volare indietro nel tempo sulle ali della musica, ricordandomi che le radici sono importanti, anche se nel 2018 un pezzo bellissimo di Alice Merton remixato era I Got No Roots in My Hand. E allora voliamo proprio lì con le sue note.

0: Eiley con Closure, in Closure delle 4 senza interruzione. Prima anche i Typical e Josh con The Color Inside. Peraltro Typical, che nessuno sa, o meno in pochi sanno, essere l'anagramma dei loro cognomi Tignino, Pipari e Callea, da questo Typical. Anna con White Girl West della pillola di Rap and Drop, il programma da ballare a squarciagola, sempre con me qui su Disco Radio, con Don Cash e i Disco Radio Lovers, il mercoledì alle 23. E in apertura le radici No Roots di Alice Merton. Ma sentiamo le radici dei nostri ascoltatori, dove portano il suono, chi è con me oggi? Buona domenica.
1: Erika Manovara.
0: Ciao Erika.
2: Ciao Disco Radio, sono Alessandra D'Alesmo.
0: L'Esmo, ciao,
2: ciao
0: Ale.
2: Ciao a tutti.
3: Hola donna, le da Busto.
0: Busto. Ciao, ciao Ne.
4: Ciao. Ciao Don Cash.
0: Chi è?
4: Bellissime. Ciao Don Cash, da Sabrina.
0: Ciao Sabri.
5: Ciao bro. Chi è? Anzi, broderino.
0: Ciao broderino.
5: Sono
0: mio.
5: Filo, driver Amazon.
0: Ciao Filo, buona domenica a te.
6: Ciao Disco Radio. Beh, io vi ascolto da quando eravate Studio Z. Oh. Poi siete diventati Disco Radio dall'88, se non erro.
0: Hai capito, brava, bravissima. Peccato non mi hai detto il tuo nome. Ancora, chi è con me? Chi balla? Ciao.
7: Ciao Disco Radio. Oh. Sono il Bart De Cinghio da Settimo Milanese. Ciao. Ricordatevi, o spacchi o stai a casa. Grandi.
0: E Disco Radio spacca.
8: Disco Radio l'ho conosciuto 2 anni fa o più, o poco più, quando io e mia moglie ci siamo trasferiti in un paesino in montagna nell'Alto Lario. E da lì vi abbiamo sempre ascoltati fino a che c'erano. E ora l'ascolto solo io.
0: Che bello, che bello, che bello. Intanto continua ad ascoltarci sempre. Però solo 2 anni, sei appena arrivato nella nostra famiglia, sei un neofito. Sono i primi 2 anni della tua vita insieme a noi.
9: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
3: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
4: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
5: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
6: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
7: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
6: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
7: Sì, ha un profilo unico.
8: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
6: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
8: Info su Volkswagen.it.
9: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, Angolo Viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
10: Ancora musica, ancora hit insieme a Don Cash. Buona domenica ai Disco Radio Lovers. Aspettano i Clean Bandit con Real Love, Lady Gaga, Duci, Avicii. Ma subito voliamo con le note di Beverly Hills e Faithless, la loro novità del 2026, cioè I Got

0: E con questa siamo arrivati alla fine, stiamo per salutarci ragazzi, l'appuntamento con me, con Don Cash, come sempre domani e tutta la settimana da lunedì al venerdì dalle 13 alle 16 nella Family del Pranzo. È stato un piacere, un onore, godetevi quel che rimane del weekend, buona domenica e da parte mia, peace out.
1: Disco Radio.
2: From Disco to Disco Weekend.
3: Qualcuno per caso ha detto anni 90?
1: Disco Radio.
3: Ah, ma lo dico io, e non solo anni 90, dico anche dance storica e dico anche primi anni del 2000. Avete capito cosa vi aspetta nel corso dei prossimi 60 minuti qui su Disco Radio? Faccio un po' di chiarezza. La migliore dance storica, quella che ballavamo non solo negli anni 90 ma anche nei primissimi del 2000. Io sono Alessio Roisi, tra un attimo partiremo con Two Unlimited, The Real Thing, Shakira con Objection Tango, prima c'è Benny Benassi.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Ma per caso questo sound vi dice qualcosa? Tipo Gigi D'Agostino? Che nel 2002 remixò Objection Tango di Shakira. Inizia così l'appuntamento di oggi con il Rhythmic History Extended Version. Tra un attimo vi riporto nel 99 con Alice DJ.
1: Rhythmic History.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
3: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu.
4: Siete voi, il Moulin Rouge!
5: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi bohémienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre

0: Montagne della Valle d'Aosta vi aspetta un ricco calendario di eventi. Il 4 luglio Arisa, il 7 luglio Antonello Venditti, il 22 agosto l'energia dance di Voglio Tornare negli anni 90. Per la rassegna Aosta Classica al Forte di Bard, Paolo Ruffini, Cosmo, Daniele Silvestri e molti altri. Tutte le date e le prevendite su forteribard.it.
1: Quando arriva l'estate si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da Usautocenter a Milano in via di Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter. Parti con la certezza dell'usato garantito.
2: Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Solo grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
3: Garage Flex, buongiorno.
4: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
3: Che veicolo?
4: Un due posti.
3: Ok.
4: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
3: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
4: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
3: Mi sta un po' confondendo.
4: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
5: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
6: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cavea Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto, un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info da alessandroegalli.com. Biglietti su ticketone.it.
7: Ogni sera mi trovate qui già a partire dalle 19 su Disco Radio. Io sono Alessio Aloisi, ma è alle 21 che scatta la festa, il Disco Radio Party, con la prima ora, quella che state ascoltando, dedicata non solo a quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90, ma anche nei primissimi del 2000. Se vi piace davvero tanto questo appuntamento, sappiate che potete riascoltarlo anche in podcast sul nostro sito discoradio.it o scaricando l'app ufficiale della radio. Dai che torniamo alla musica. Tra un attimo da Bliss con Take Me Back, Freddie Mercury con Living on My Own, poi Agnelli e Nelson con El Niño, prima Battle of Alone.
8: Rhythmic History, la storia del ritmo su Disco Radio.

0: concentrato di hit all'interno dell'appuntamento di oggi con il Rhythmic Easter Extended Version. Per esempio questa arrivava dal 92. Erano gli Snap con Rhythm is a Dancer, tra un attimo anche Robert Miles.
1: Rhythmic History.
2: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
3: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
0: Ma se vi dicessi inizio di una nuova settimana lavorativa, non vi cadrebbero le braccia? Eh sì, ma è quello che sta per accadere. Allora cosa si fa? Per voi che magari ci state ascoltando in diretta la domenica sera, e per voi soprattutto che vi siete appena svegliati e vi preparate ad andare al lavoro, serve carica, serve energia, l'avete trovata qui su Disco Radio con il Rhythmic Easter Extended Version. Con voi ci sono io, Alessio Easy, ancora per una buona mezz'oretta. Tra un attimo Black Box e Martha Wash di Open Your Eyes, Simon J con Wanna Be Like a Man, ma subito dal 95 Robert Miles, queste Children.
3: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
3: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: L'originale era di King Carnes, poi ripresa da Sonia Davis in questa versione remix di Bad Davis Eyes, riascoltata all'interno del Riffing Easter Extended Version. Ancora benvenuti da me, sono Alessia Roisi. Tra un attimo torna anche Corona.
1: Rhythmic History.
2: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
3: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
4: Autorigoldi
5: a Milano dal 1906.
6: Disco Radio.
0: Non dimenticate che questo e gli altri appuntamenti di Disco Radio li potete riascoltare in podcast sul nostro sito discoradio.it o scaricando l'app ufficiale della radio. Tra un attimo Voices di Preziose Marvin, subito c'è The Rhythm of the Night.
7: Rhythmic History.
8: Rhythmic History.
7: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: qui l'appuntamento di oggi con il Repeat Extended Version. Io sono Alessia Roisi, vi aspetto domani puntuale alle 19 in replica alle 5 del mattino.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.
0: Buona domenica, il Soul Set
2: Disco Radio.
1: Disco Radio Party
2: Soul Set.
3: Soul Set. This is Soul Set.
0: Anche d'estate, di domenica alle 22 scatta all'interno del Disco Radio Party l'ora di House, Deep e Funky. Sono Fabio Marelli, appuntamento di questa domenica 28 giugno, l'ultima già di questo mese freschino. Vedremo a luglio cosa succederà, ma adesso godiamoci le più belle anche della settimana di questo Super Soul Set, che parte con The Evener, Ultranet, e la prima è Starlight.

0: hit di 6 anni fa, Lost Frequencies, Matthew Koss. This is so sad. Dal 2020 ai giorni d'oggi, Masai, la nuova Weekend. Salutiamo il nostro amico Andrea che ci ascolta spesso. The Blas Madonna, Serotonin Moonbeats, Metaboy Samsara. Abbiamo aperto con Diaven, Ultra da te, Starlight.
1: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
2: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
1: Auto Wow, lo dirai anche tu.
3: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
3: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudité raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
3: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
5: Quest'estate Milano si trasforma nella capitale mondiale del freestyle. World Skate presenta la Hero Battle Cup. Dal 30 giugno al 4 luglio 500 atleti da oltre 25 nazioni si contenderanno la Coppa del Mondo di pattinaggio inline freestyle. Ti aspettiamo a Milano, in Piazza Duca d'Aosta, davanti alla stazione centrale. L'evento è gratuito, non mancare.
6: A Milano arriva This is Wonderland, il parco delle fiabe più grande d'Italia. Alice, Pinocchio e Peter Pan insieme per la prima volta, tra grandi spettacoli dal vivo, sorprendenti attrazioni e magia a ogni passo. Vivi la meraviglia con tutta la famiglia. Ticket su thisiswonderland.world.
0: This is so sad. Super Soul Set della domenica 22-23 nel Disco Radio Party di questo 28 giugno. Sono Fabio Marelli, anche sul canale 8854 di Sky ci potete trovare, ascoltare, digitale streaming e la nostra app, ve lo ricordo, scaricatela, aggiornatela, saremo con voi anche per

Mi ricordo quella sera, il mare, la riva, la radio, il sale sulla pelle, i brividi di freddo, la sabbia tra i pensieri, le risate troppo forti, le promesse dette piano, prima che fosse giorno, tu che entravi nell'acqua, io dietro fino al petto, un attimo sospetto, poi il mondo un po' più stretto. Mi ricordo quella

Sib, I Took a Pill in Ibiza, è la loro firma, Mike Posner, a completare la prima mezz'ora di questa domenica. A base di Soul Set, quindi house, deep e funky. Buona disco Radio Party a tutti, anche zio, quella musica lontana, DJ Goggia, Amicico, Ken Crawford 100, Topic, A7S, Antonio Di Martino. Abbiamo aperto con

0: Souls.
1: Ancora una mezz'ora di Super Soul Set d'estate. Non ci facciamo mancare anche d'estate la bella musica house, deep e funky. Primi 30 minuti stupendi, ancora mezz'ora da passare insieme, se volete, ovviamente. Sono Fabio Morelli, Z Brothers con More adesso.
2: Disco Radio Party, Soul Set.
0: This is Soul Set.

0: Jonas Blue e Salif Keita insieme per la nuova versione di quest'anno di Madonna. Siamo quasi in fondo al Super Soul Set. This is Soul Set. Domenica sera con Calvin Harris, Disciples, How Deep Is The Love, Milbar, Antonio Contino, Again Do It Again, Boss Sinclair, I Believe. Abbiamo aperto con More, I Fratelli Z. Sono Fabio Morelli, dai, arrivano le ultime, eccole.
1: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
2: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
1: Auto Wow, lo dirai anche tu.
0: Le sentiamo tutte d'un fiato e poi, come sempre, di domenica, spazio allo Mueve. Intanto, Luca Schetti.

una delle più forti e cool di quest'ultimo periodo del Soul Set. Anzi, più che cool, Nathan Doe. This is Soul Set. E Tiny Wade. Grazie a tutti, sono Fabio Marelli. Torno domani pomeriggio alle 4 alle 7. Nuovo Soul Set, nuova settimana. Domani, ovviamente, 22-23.

ogni fine settimana torna l'appuntamento dedicato a tutto il meglio della musica hip hop e reggaeton mondiale, quindi abbiamo 60 minuti di tempo da condividere insieme nel vostro fine settimana che praticamente parte da qui. Ragazzi, alle Zuber

0: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
1: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua a €275 al mese. TAN 6,45. TAEG 7,39. Anticipo 10.200 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
2: Concessionaria Fratelli Giacomel. Ad Assago e San Martino Siccomario. Fratelligiacomel.it.
3: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA dal 1939 al centro di Roma. Partecipa all'Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. 25 corsi di laurea, di cui 5 in lingua inglese, per entrare con professionalità nel mondo del lavoro. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
4: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
5: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
4: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
5: Sì, ha un profilo unico.
6: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
4: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche in

0: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
2: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.

È volato anche in questa settimana il nostro appuntamento dedicato al meglio della musica hip hop reggaeton mondiale. 60 minuti come sempre li condividiamo insieme. Siamo arrivati alla fine, fammi ringraziare Ale Zuber che come sempre c'è e ovviamente voi che ci siete stati fino a qui.

0: non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
1: Welcome to the party.
0: Questo è il ritmo della tua città. Disco Radio. I just wanna dance. Disco Radio.
2: Imagínate, tú y yo.

0: oggi è Melania.
1: Melania.
0: 1870.
1: Ah, primo agosto 1970. Sì.
0: Ah, io avevo letto 1870.
1: No, ma no.
0: Ma li porta bene.
1: Non li porta bene. Cioè, li porta bene, ma non era il 1870.
0: A lei non è così. No, nel senso. Nei suoi complotti.
1: Prego, prego.
0: Cala Melania.
1: Che spavento.
0: Come sta andando l'attuale elezione?
1: Sì.
0: Facendo le colna bene.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.